0: l'Istituto Professionale per l'Agricoltura e l'Ambiente Aicadi di Albenga, il Centro Giovani di Albenga, il Liceo Scientifico Moretti di Sanremo, il Centro Giovani Amplificatori Integrato di Genova, il Liceo Classico...
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio!
0: Il Liceo Classico e Scientifico Bruno di Albenga, l'Istituto Professionale e Commerciale Caboto di Chiavari, l'Istituto Professionale e Commerciale Caboto di Santa Margherita Ligure, il Centro Giovani di Cairo Montenotte.

Risveglio drammatico? Il mattino non puntare la sveglia. Accendi Radio Jeans e dalle 7 alle 9 fai colazione con le canzoni pop più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: e dalla cima della montagna parlò al suo popolo dicendo: fratelli, ascoltate Radio Jeans, non avrete altra radio al di fuori di lei.
1: Radio Jeans,
0: il mondo intorno ai venti.

0: Rossi, che cosa fai con le cuffiette in classe?
1: Oh, prof, ma sto ascoltando il pomeriggio rock di Yellow Jeans.
0: Ah, ok.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Si avvisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Ah, che mal di schiena.
1: Ma che stai facendo? Spacchi la legna in studio e non abbiamo manco la stufa.
0: A me sbala spaccare la legna, cosa vuoi che ti dica?
1: E non puoi sballarti ascoltando Pomeriggio Rock su Radio Jeans dalle 14 alle 18?
0: Ah, buona idea.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Da Costa. Anthony Wilson. John Clayton. And Jeff Hamilton.

0: Bella zio, lo sai che l'altra volta ho regalato i binocoli a Polifemo?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

e croissant. La vera colazione è in jeans. Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

non è pop. E neanche jazz. Solo su Radio Jeans il pomeriggio è rock. Dalle 14 alle 18, Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: come ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: si avisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Siete pronti per il rock? Siete pronti per il delirio? E allora via con il pomeriggio rock, tutti i giorni dalle 14 alle 18 su Radio Jeans. Dovete urlare! Yes! Rock and roll!
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Si avisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried. I'm happy.
1: Sono le 7:02.
2: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
3: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
4: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

Donna salva marito dall'attacco di una tigre con un mestolo. Ha rischiato veramente grosso il malese Tan Bungediu. Il sessantenne, residente nello stato Perak, in Malesia appunto, stava andando a cacciare scoiattoli quando si è imbattuto in una tigre, a poche decine di metri da casa. Gli abitanti del villaggio sono abituati alla presenza delle tigri, che hanno sempre convissuto, per quanta distanza, con l'uomo. Cedio quindi non si è preoccupato più di tanto, consapevole del fatto che, ignorando l'animale, l'animale avrebbe ignorato lui. Ma qualcosa non ha funzionato come al solito e la tigre ha aggredito l'uomo. Jediu ha tentato di difendersi, ma si è trovato completamente sovrastato dalla forza dell'animale. Ero terrificato, ho usato tutta la mia forza per tirare un pugno in faccia alla tigre, ma non se n'è neppure accorta, ha detto. Fortunatamente le grida hanno richiamato sul posto la moglie dell'uomo, la 55enne Ann Besau, armata di mestolo da cucina. La donna non ci ha pensato su e ha colpito la tigre in testa con il mestolo, inducendo l'animale alla fuga. La donna ha anche tentato di inseguire l'animale senza successo. Jediu ha dovuto essere portato in ospedale, dove è stato operato più volte per le profonde lacerazioni causate dall'aggressione della tigre. Rami Flash. Mettiamoci nei panni della signora Besau ed affrontiamo la tigre, anzi, le tigri, come dice la piccola orchestra Avion Travel Tigri.

Rummy Flush. Prendo il mio coraggio e punto l'arma. Pianto i miei occhi nella belva. Il mio passo è fermo, ma la luna chiede

0: piccola orchestra Avian Travel Tigris.
1: Avete ascoltato Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Sono le 8:01.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Prime concessioni reciproche tra Stati Uniti e Iran nella trattativa in Svizzera, seguita la firma digitale dell'accordo quadro tra i due paesi per porre fine al conflitto. Saranno negoziati lunghi, ma sembrano arrivare i primi frutti. Il servizio è di Davide Camera.
2: Tra molti tira e molla e al netto delle intemerate di Trump, che qualche problema lo creano anche al suo vice Vance impegnato direttamente al tavolo delle trattative, la maratona negoziale di 18 ore ha portato a dei primi risultati, anche se tutto ovviamente è ancora oggetto di discussioni. L'intesa preliminare raggiunta in Svizzera prevede la revoca delle sanzioni americane sulla vendita del petrolio iraniano e lo sblocco parziale dei beni congelati. In cambio c'è la concessione principale di Teheran, vale a dire il sì al ritorno delle ispezioni nucleari dell'AIEA e garantire la libera navigazione nello stretto di Hormuz, dove il traffico navale è già in graduale ripresa, ma il capo negoziatore Ghalibaf si appresta a rivendicarne la competenza. Tutto comunque in movimento, anche se Vance minimizza le tensioni e Teheran puntualizza che per ora le parti hanno solo espresso le loro posizioni. I colloqui comunque proseguono in ambito tecnico, i progressi ci sono e da una parte e dall'altra, attraverso visite diplomatiche, il memorandum viene presentato agli altri paesi del Golfo, che però continuano a esprimere preoccupazione.
1: Terrore a Montreal, 3 persone sono morte in una sparatoria avvenuta in un quartiere della città canadese a forte presenza ebraica. La polizia è intervenuta poco prima di mezzogiorno, ora locale. Tra le vittime un agente, l'aggressore che avrebbe sparato circa 20 colpi di fucile, e un rabbino. Ancora da accertare il movente. Sono state trasferite in una nuova struttura protetta nel circondario di Cassino le due sorelle di 12 e 16 anni ritrovate a Formia a 15 giorni dalla loro scomparsa da una casa famiglia di Civitella al Fedena, in provincia dell'Aquila. Arrestata la mamma delle ragazzine, il suo compagno e il nonno, tutti in carcere con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso. Quando le abbiamo trovate non hanno fatto i salti di gioia, ha rivelato il procuratore capo di Sulmona, Luciano D'Angelo, ieri in conferenza stampa, spiegando il contesto in cui è maturata la vicenda.
3: Questa è una vicenda che non ha nulla a che vedere con la criminalità, ma ha solo e soltanto come punto di riferimento un amore genitoriale malato. Mi riferisco al fatto che quelle bambine hanno due genitori, non un solo genitore, la mamma.
1: Era in sella ad una mini moto il bambino di 10 anni che ha perso la vita nell'incidente stradale avvenuto in provincia di Avellino. Il piccolo veicolo si è scontrato violentemente con una jeep. L'impatto ha fatto volare il bambino a pochi metri di distanza e purtroppo a nulla è servito il casco che indossava. Inutili da parte dei soccorritori i tentativi di rianimarlo. Mondiale di calcio, la Francia anche più forte del maltempo, trascinati da una doppietta di Mbappé, i transalpini travolgono 3-0 l'Iraq e centrano i sedicesimi. Stesso traguardo raggiunto dall'Argentina che batte l'Austria grazie ad un'altra doppietta di Messi che entra nella storia e diventa il miglior marcatore di sempre dei mondiali. Finisce 3-2 Norvegia-Senegal, l'Algeria batte 2-1 la Giordania. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Della memoria. Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
1: La Fondazione Media Literacy.
2: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico. 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
3: Questo è un podcast della giusta frequenza.
4: Diego.
3: Io sono Gabriele.
5: Io sono Giulio.
6: E io sono sempre Gabriele.
3: E oggi vi parleremo di un argomento legato ovviamente a quello della mafia. Noi l'abbiamo intitolato Metodi e ombre della DIA. Che cos'è la DIA? La DIA è la Direzione Investigativa Antimafia, che è un organismo investigativo con il compito esclusivo di assicurare lo svolgimento delle attività di investigazione preventiva, quindi sempre finalizzate a definire le connotazioni strutturali e insomma la gestione generale delle associazioni mafiose, e ovviamente è tutto legato alla criminalità organizzata. Ma ovviamente la DIA ha anche il compito di effettuare indagini di polizia giudiziaria relative esclusivamente ai delitti di associazione mafiosa o comunque ricollegabili a quell'ambito. Al vertice della DIA c'è un direttore che è stato scelto all'interno dei corpi di polizia, della Guardia di Finanza e anche nell'arma dei carabinieri, perché si è distinto all'interno della lotta contro appunto le associazioni mafiose.
5: E questo direttore che poteri ha, insomma, che responsabilità gli sono conferite?
3: Certo, allora, il direttore ha una serie di poteri che gli sono stati concessi direttamente dal Ministero dell'Interno, tra cui alcune deleghe per l'esercizio di alcuni poteri che appunto lo pongono al di sopra del normale ufficiale di polizia, tra cui la facoltà di accesso all'interno di alcune banche, istituti di credito e intermediari finanziari in generale, ma anche la possibilità di richiedere ai tribunali delle zone competenti appunto l'applicazione di misure di prevenzione personali e patrimoniali nei confronti di alcuni indiziati, e la competenza, quindi la possibilità e il potere di accedere nella sezione del CED. Che cos'è il CED? È il centro elaborazione dei dati del Dipartimento della PS, della pubblica sicurezza, esatto.
5: E la DIA, la Direzione Investigativa Antimafia, come è organizzata più nello specifico?
3: Questa è una domanda molto complicata, in quanto la DIA in realtà ha una struttura molto ramificata, si espande a seconda delle diverse specializzazioni, insomma ci sono zone basate principalmente su quello che è il traffico di sostanze stupefacenti, quello che è basato sull'associazione a delinquere e basta, però sostanzialmente la struttura della DIA è composta da 3 reparti, che sono quello delle investigazioni preventive, quello delle investigazioni giudiziarie e quello delle relazioni internazionali ai fini investigativi, quindi che si occupano delle relazioni con tutti gli altri paesi anche.
5: E dopo aver visto l'organizzazione della DIA, potresti spiegarci un po' meglio quali sono i suoi obiettivi?
3: Certo, dunque, gli obiettivi della DIA sono principalmente, secondo l'articolo 108 del codice antimafia, applicare nella lotta alla mafia la strategia imperniata sulla specializzazione, sulla professionalità, sul coordinamento e sulla visione d'insieme del fenomeno mafioso, quindi in contrasto alla forza economica finanziaria della criminalità organizzata, oltre alla raccolta di informazioni sulle attività illecite delle organizzazioni criminali, la sorveglianza dei soggetti pericolosi per l'ordine pubblico e una serie di altri obiettivi appunto che sono sempre legati all'ambito ovviamente dell'associazione contro l'associazione appunto la criminalità organizzata. Per quanto riguarda invece alcuni dati, possiamo dare anche qualche numero. Troviamo una relazione del primo semestre del 2022, quindi il più recente che è stato pubblicato, ecco, e si parla appunto del ruolo della DIA all'interno dell'approfondimento investigativo delle segnalazioni di operazioni sospette per prevenire l'utilizzo del sistema economico finanziario a scopo di riciclaggio e comunque di altri vari reati. E tra queste segnalazioni c'è stata appunto un'impennata negli ultimi 3 anni appunto. A partire dal 2020 appunto le segnalazioni erano solo 54.228, nel 2021, quindi nel primo semestre del 2021, sono arrivate a 68.000 2.534 e infine nel 2022 sono finalmente arrivate a 73.037 appunto. Per quanto riguarda invece i reati commessi al, sempre nell'ottica dei semestri del 2021 e del 2022 in questo caso, troviamo una grande impennata per quanto riguarda il 2021 nell'ambito delle associazioni a delinquere, che però cala successivamente nel 2022, quindi da 391 che erano i reati commessi diventano 113, quindi c'è una diminuzione in tutti i campi in realtà della criminalità di cui si parla appunto nell'ambito della DIA. Troviamo associazioni di tipo mafioso che anche qui cala vertiginosamente, oppure anche l'omicidio di tipo mafioso, lo scambio di eletti politici mafiosi, oppure il tentato omicidio. Insomma, c'è i numeri sono enormemente in calo e quindi questo è un buon dato, un buon punto di vista.
6: Abbiamo quindi visto i metodi teorici, abbiamo visto alcuni dati, ma quali sono qualche esempio forse del modus operandi della DIA, delle sue operazioni, di ciò che fa nel concreto?
5: Allora, certamente possiamo vedere vari esempi e in particolare ne abbiamo analizzati due. Due riguardano l'andrangheta calabrese e invece il terzo la mafia siciliana. E sicuramente è importante parlare dei collaboratori di giustizia, anche detti pentiti, che collaborano e spesso sono un po' il denominatore comune di tutte le operazioni della DIA, in quanto riescono a testimoniare e a dare insomma un input per poi far partire un'indagine. E in particolare possiamo vedere l'operazione Johnny del 2017, in cui fu afflitto un grande colpo alla Cosca Arena di Isola di Capo Rizzo, che si era riuscita a infiltrare con la collaborazione di Leonardo Sacco, il presidente della sezione calabrese lucana della Confraternita delle Misericordie, che teoricamente è un'organizzazione che si occupa dell'accoglienza dei migranti, e con la collaborazione di Don Edoardo Scordio, il parroco di Isola di Capo Rizzuto, si erano riusciti ad infiltrare nel centro di accoglienza migranti di Sant'Anna, che è uno dei più grandi d'Europa, e su 100.000 euro dati dallo Stato a questo centro migranti, 30.000 venivano intascati dalla mafia calabrese. E quindi di conseguenza su 1.000 ospiti di questa struttura, circa 450 non potevano mangiare come avrebbero dovuto, insomma. E questa operazione è stata portata avanti dal procuratore capo Nicola Gratteri ed ecco, insomma, l'operazione Johnny è un buon esempio di come la DIA agisce infiltrandosi in luoghi che sono affetti dalla criminalità organizzata. Come altra conseguenza, l'operazione Johnny ha avuto, oltre all'arresto appunto di 68 membri della Cosca Arena e collaboratori, dopo un blitz di carabinieri, polizia e guardia di finanza, ha avuto lo scioglimento immediato del consiglio comunale di Isola di Capo Rizzuto, che si era notato insomma essere ricco di contatti con la malavita organizzata, e il sequestro di alcuni ambienti da esso finanziati, come ad esempio un parco eolico.
3: Benissimo. Oltre alle infiltrazioni di cui hai parlato anche prima, la DIA ricorre ad altri metodi, insomma, in che modo combatte sempre le associazioni criminali?
5: Allora sì, certamente ricorre anche ad altri metodi. Ad esempio possiamo prendere in analisi un'altra operazione, l'operazione Six Towns, chiamata così perché appunto riguardava sei cittadine sempre in Calabria. Queste città sono Rocca di Neto, Caccuri, Castelsilano, San Giovanni in Fiore, Cerenzia e poi Rocca, che in realtà sta in Lombardia, in cui però si erano riusciti a infiltrare membri appunto dell'andrangheta. In particolare ci concentreremo su le registrazioni ambientali spesso portate avanti dalla DIA e su un particolare gruppo chiamato il gruppo dei San Giovannesi, perché appunto è la parte di indagine che riguardava San Giovanni in Fiore, e federati sempre alla potente Cosca degli Arena di cui si parlava prima con l'operazione Johnny, e anche in questo caso insomma c'è stato stato l'aiuto di un collaboratore di giustizia, Francesco Oliverio, che grazie alla sua testimonianza ha fatto sì che venissero individuati alcuni gregari dell'Andrangheta, tra cui uno di loro, Saverio Gallo, è stato proprio intercettato, insomma, e sono state fatte delle registrazioni ambientali nella sua auto, e la conversazione che l'ha incastrato poi è stata una conversazione con un orafo sempre facente parte dell'Andrina degli Arena, e Giuseppe Spadafora, in cui parlavano proprio di una conversazione avuta recentemente col boss Giuseppe Arena, e certamente questa registrazione è servita a dare delle prove preliminari che però poi sono state l'occasione per procedere con delle perquisizioni, con altro tipo di indagini che hanno confermato il coinvolgimento appunto di Saverio Gallo, quest'uomo che è stato intercettato nell'omicidio di Pasquale Nicoscia, che è un membro di un'altra famiglia di mafiosi della zona, e di Vittorio Salvatore Ferraro, anche se nei due casi dalla relazione DIA ha preso parte attivamente, ma solo come supporto logistico. E un altro tipo di un altro esempio, ecco, che possiamo vedere di utilizzo di collaboratori di giustizia, ma anche di altri mezzi, in questo caso il pedinamento e il riconoscimento dei boss, in questo caso però la situazione è un po' diversa perché si parla di un latitante, di Salvatore Rina, detto Totò Rina, e dell'operazione chiamata da lui appunto Belva, perché appunto era, insomma, è stato il suo soprannome. Dunque, la collaborazione in questo caso è stata di Baldassarre Di Maggio, un sottoposto e uomo di fiducia di Totò Rina, che poi essendo, insomma, superato nella gerarchia mafiosa da un certo Giovanni Brusca, ha temuto per la sua stessa vita e dunque si è messo a collaborare con la giustizia. E visto che Salvatore Rina, latitante dal 69, non si sapeva come fosse fatto, lui l'ha riconosciuto, c'è stato un identikit, un riconoscimento fotografico, e da cui fu identificato Salvatore Rina, ma soprattutto i due fratelli Sansone, due imprenditori edili, che spesso è una copertura usata da membri della criminalità organizzata, in quanto le gare di appalto sono uno dei principali metodi che hanno per arricchirsi, insomma. E grazie a questa identificazione di questi fratelli, che rispondevano della proprietà di un appartamento in cui però non erano residenti, sono riusciti a mettere sotto osservazione un complesso residenziale in via Bernini 54, e l'operazione è stata coordinata dal capitano Sergio De Caprio, più famoso con il nome di Capitano Ultimo, che successivamente, facendo vedere le cassette di sorveglianza di questo complesso residenziale, fece sì che venissero riconosciuti la moglie e i figli di Rina, e insomma questa scoperta sicuramente li ha motivati a proseguire, tant'è che la mattina del 15 gennaio del 93, quindi dopo quasi 30 anni, insomma, che era latitante Salvatore Rina, e si appostano con il collaboratore di giustizia Baldassarre Di Maggio davanti a questo complesso residenziale, finché non vedono uscire su un'autovettura il boss, che viene riconosciuto appunto da questo pentito, e a quel punto il capitano Ultimo avvia un pedinamento e alle ore 9 viene bloccato il veicolo, viene fatto scendere il boss e insomma probabilmente uno dei più grandi esponenti e capi di Cosa Nostra venne arrestato in quell'occasione.

0: Fino adesso abbiamo parlato soltanto dei lati, si potrebbe dire, positivi, abbiamo tessuto le lodi della Dia, però ci sono anche personaggi che creano un'immagine un po' più oscura, si potrebbe dire, un po' più ombrosa. Passo la parola a Gabriele che ce ne parlerà.
1: L'antimafia è per ormai da decenni una delle componenti, una delle lotte più importanti dello Stato italiano, ma non sempre ci si è mossi nella maniera corretta, per così dire. Già nel 1987 Leonardo Sciascia, infatti, famoso autore siciliano, accusò l'antimafia di essere stata usata in primis ai tempi del fascismo, ma anche ai giorni suoi, come uno strumento usato da determinati gruppi di interesse, appunto Mussolini e i suoi collaboratori ai tempi, formazioni politiche nuove, per raggiungere rispettivamente un potere incontrastato e incontrastabile e fare carriera. Di ciò è importante ricordare come in questo suo articolo lui arrivò persino a criticare la promozione di Paolo Borsellino a procuratore capo.
0: Per caso Sciascia era in qualche modo avverso alla figura di Paolo Borsellino?
1: Non possiamo dire una cosa simile. Il problema di Sciascia era che lui era profondamente attaccato allo Stato di diritto e alle pratiche legali, garantista nonché profondamente liberale. Non riteneva fosse accettabile promuovere qualcuno per meriti di antimafia e non invece per il normale regolamento basato sull'età, poiché ciò apriva la strada affinché altre figure potessero sfruttare una parvenza di lotta alla mafia per fare semplicemente carriera. E possiamo vedere come effettivamente ciò fu. Parliamo infatti della strage in via D'Amelio, della morte dello stesso Paolo Borsellino e dell'occultamento della sua agenda, la famosa agenda rossa. Avendo parlato di carriera, è necessario per noi menzionare un nome che alcuni potrebbero conoscere, quello di Arnaldo La Barbera. La Barbera, è importante menzionarlo in questo momento, perché è tornato alla rivalsa negli ultimi mesi, nonostante il suo essere morto da vari anni, perché è stato accusato, lui e la sua famiglia, di aver tenuto per anni l'agenda dentro le proprie case. Al punto ci sono state delle perquisizioni del ROS al fine di ritrovarla. La Barbera è molto importante perché lui è, come dire, il massimo esempio di quella classe politica e amministrativa, pur se era ai tempi capo della squadra mobile palermitana, che poté fare carriera sulle morti di queste persone. Lui infatti fu incaricato delle prime indagini sulle stragi in via D'Amelio e anche quelle aggiunte successivamente alla sua carriera di Capaci. Fu lui a ottenere la falsa confessione Scaramantino, cosa molto sospetta. Fu lui a scalare le gerarchie di potere dello Stato italiano, con grandissime conseguenze, in quanto lui fu tra coloro che guidarono e si occuparono del G8 di Genova, e in particolare fu tra quelli che decisero l'assalto alla scuola Diaz. Adesso, oltre a tutte queste cose, possiamo concentrarci tanto sulla figura di questo singolo uomo. Siamo qui per parlare, infatti, adesso dell'agenda rossa di Borsellino. Ed è importante sapere che questa agenda, appunto, non è mai stata ritrovata, anche se abbiamo piste da seguire. E c'è infatti una famosissima foto di un carabiniere, il famoso Giovanni Arcangeli, che si allontana dalla macchina ormai carbonizzata di Borsellino con in mano una borsa, che è probabile fosse la sua. Questo Arcangeli è il nodo da cui partono tutte le varie versioni che abbiamo dei viaggi di questa agenda. Si dice infatti che abbia passato la borsa al poliziotto Lopresto, cosa molto strana, in quanto la collaborazione tra carabinieri e poliziotti, in particolare in quel periodo, non era assicurata, a maggior ragione in un momento di tale difficoltà, il quale avrebbe poi dovuto passare all'alto poliziotto Armando Infantino, che la portò poi nell'ufficio di La Barbera. Ma qui c'è un problema. Noi non abbiamo nessuna relazione che ci parli di questo passaggio di mani. Al contrario, abbiamo invece una relazione dei vigili del fuoco che sembra puntare a tutt'altro viaggio per la borsa. Per non parlare poi di chi sostiene che fossero presenti persino altre figure dei servizi, come lo stesso Bruno Contrada, che molto stranamente e al di fuori del solito modus operandi scelse di fare richiesta affinché pure il SISDE investigasse sugli eventi. Qualcosa di molto strano. L'assenza dell'agenda ci crea quindi grandi difficoltà nello scoprire gli autentici mandanti e le cause efficienti delle due stragi, e ci ha reso negli anni vulnerabili a persino sospettate forme di depistaggio, come forse fu la confessione Scaramantino. Abbiamo una mole di informazioni sufficiente a metterci sulla strada giusta e a farci comprendere a grandi linee i fatti, ma non abbiamo le prove concrete rispetto a ciò su cui stesse lavorando ai tempi Borsellino. In particolare, un sospetto che si rialza passato negli ultimi anni è quello della, ai tempi molto sottovalutata, pista nera. Si parla infatti della presenza, come attesta il mafioso, prima confidente e poi pentito, Antonio Lo Cicero, di Stefano Delle Chiaie, fondatore di Avanguardia Nazionale, in Sicilia, poco prima della strage di Capaci e poco prima della strage in Via D'Amelio. Anzi, forse persino della sua collaborazione nel raccogliere degli esplosivi. E che lui e gli altri fascisti rimanenti in Sicilia potessero forse essere uno dei vari nodi di connessione tra la mafia, tra Cosa Nostra e lo Stato e anche l'imprenditoria milanese, ma su ciò torneremo tra pochissimo.
0: Quindi c'è una sorta di correlazione, di connessione tra i discorsi di Sciascia sul fascismo e la mafia e quello di cui stai parlando adesso?
1: È assolutamente possibile. Non sarebbe assurdo pensare che come il fascismo e il famoso Cesare Mori non è che non riuscirono, ma scelsero di non provare neanche ad abbattere completamente la mafia, quanti invece a abbattere le sue componenti legate a fazioni avversarie, a sfruttare questa lotta per rimuovere da circolazione i propri oppositori e lasciare una mafia più filofascista, come abbiamo avuto occasione di vedere negli ultimi decenni. Sono un bravo ragazzo. C'è poi in ogni caso la rilevante pista mafia appalti, sulla quale però si è forse concentrati troppo, dicono alcuni, come l'avvocato del fratello di Borsellino, oppure possibili mandanti esterni. L'importante mafioso Totò Cancemi, parlo infatti di come il già precedentemente menzionato Totò Riina avesse collaborato strettamente con lo Stato, avesse contatti con Berlusconi e Dell'Utri, figura importante anche per le sue connessioni con i movimenti fascisti, proprio rispetto alle stragi di questo periodo. Disse infatti che a Riina tennero la manina per fare tutte le stragi, alla collaborazione o volontaria negligenza dello Stato. Ricordiamoci che in Via D'Amelio ci furono, dopo l'esplosione, soltanto membri dello Stato, soltanto poliziotti, soltanto carabinieri, soltanto membri dei servizi segreti. Eppure l'agenda scomparve. Troppo ancora ignoriamo di questi eventi, il cui studio porta a sospettare, a pensare che ci sia veramente un'unica grande tela stragista in cui sono connessi Stati, servizi segreti, forze di polizia, mafia,

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata.

0: Si avvisa l'aspettabile clientela che per oggi la colazione in jeans è terminata. Torneremo a servirla domani dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Sono le 9 e 2 minuti.
3: Sì, ma solo canzoni made in Italy e solo con Radio Jeans.
4: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Una buona giornata da Barbara Salandri. In apertura la cronaca, un agente della polizia locale di Milano è morto ieri sera mentre inseguiva un'auto che non si è fermata ad un posto di blocco. L'incidente è avvenuto nella zona di Ponte Lambro. Francesco Imprezzabile, 35 anni, era sulla sua moto di servizio quando è partito all'inseguimento del veicolo, ma avrebbe perso il controllo del mezzo cadendo a terra. Si indaga per ricostruire la dinamica e rintracciare il conducente della vettura. Si sono conclusi in Svizzera i colloqui tecnici tra Iran e Stati Uniti, dopo i quali si prevede la creazione di gruppi negoziali sui nodi del nucleare e delle sanzioni. Lo riporta l'agenzia di stampa statale iraniana IRNA, che cita il viceministro agli esteri, aggiungendo che i negoziatori hanno deciso di istituire 4 gruppi di lavoro. L'efficacia dei colloqui dipende dal pieno impegno verso gli obblighi concordati e dalla loro precisa attuazione, scrive su X il presidente iraniano Pezeshkian, mentre il capo negoziatore di Teheran, Ghalibaf, rilancia: sarà l'Iran a gestire lo stretto di Hormuz. I rapporti tra Italia e Stati Uniti non devono cambiare dopo lo scontro con Trump. È la linea indicata dalla Premier Meloni anche durante il Consiglio dei Ministri di ieri. Non deve esserci alcuna conseguenza, i rapporti restano solidi, avrebbe aggiunto la Presidente del Consiglio, che ha invitato i ministri a partecipare al ricevimento del 2 luglio all'ambasciata USA per la festa dell'indipendenza. Il Presidente americano però non ferma i suoi strali. L'Italia si è comportata molto male, ha ribadito ieri parlando nello studio ovale. Da Trump nuove critiche anche agli altri alleati della NATO. Non ci sono stati per noi e noi abbiamo speso miliardi di dollari per loro. Trump e Meloni saranno di nuovo allo stesso tavolo per il vertice NATO di Ankara il prossimo 7 luglio. Mondiali di calcio, la Francia anche più forte del maltempo, trascinati da una doppietta di Mbappé, i transalpini travolgono 3-0 l'Iraq e centrano i sedicesimi. Stesso traguardo raggiunto dall'Argentina, che batte l'Austria grazie ad un'altra doppietta di Messi, che entra nella storia e diventa il miglior marcatore di sempre dei mondiali. Finisce 3-2 Norvegia-Senegal, l'Algeria batte 2-1 la Giordania. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi così dolci, così severi, perfino il tempo si è fermato ad aspettare.

credo che se finisse adesso, lo so, io chiederei che mi crollasse addosso. E la fortuna di un amore, come lo so che può cambiare? Dopo si dice l'ho fatto.

canto libero sei tu e l'immensità si apre intorno a noi al di là del limite.

dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.

scienza e tecnologia. Siete in bagno, avete paura che chi è fuori senta tutti i rumori? Ora c'è il silenziatore elettronico. Dal Giappone, e da dove se no, arriva un curioso gadget rivolto a chi vuole evitare l'imbarazzo di trovarsi in bagno e far sentire tutti i rumori a chi è fuori. Il gadget, che si chiama Eco Tome, è pensato per chi deve usare il bagno a casa di amici o parenti, magari suoceri. Sembra che molti abbiano una certa fobia ad usare il bagno dei suoceri per cose grosse, oppure a lavoro o a una festa. Il funzionamento è estremamente semplice. Produce il rumore di uno scarico d'acqua che dovrebbe coprire, non è un vero e proprio silenziatore dunque, gli altri rumori che potete produrre in bagno, almeno entro certi limiti. Eco Tome è nato perché sarebbero molti a cercare di coprire i propri rumori tirando l'acqua, ma questo impone di dover aspettare che si ricarichi il serbatoio prima di un nuovo uso. C'è anche un occhio all'ecologia, dato che uno degli obiettivi del prodotto è quello di evitare l'inutile spreco d'acqua che si ha quando si tira lo sciacquone solo per coprire i rumori. Rami Flash. I rumori, la colonna sonora della vita, non bisognerebbe rinnegarli, ma a volte si può fare. Dedichiamo comunque ai rumori una bellissima canzone dei Timex Social Club, un ritmo trascinante che trasforma il rumore in ottima musica. Timex Social Club, Rumors.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: No, crescono i bimbi, crescono.
1: Sono le 10:02.
2: Buona giornata da Davide Camera. Nuova fase per i colloqui tra Stati Uniti e Iran, ma sempre con l'incognita libanese, con Israele che continua i suoi raid nel sud del paese dei cedri. Teheran annuncia due gruppi di lavoro sui temi del nucleare e delle sanzioni, temi principali della trattativa insieme con lo stretto di Hormuz, riaperto ma con l'Iran che ne rivendica la gestione. È ancora tutto da chiarire. Il movente dell'attacco avvenuto ieri in un quartiere a forte presenza ebraica di Montreal, in Canada, dove un uomo in mimetica ha aperto il fuoco uccidendo due persone, un agente di polizia e un residente della zona. Almeno 20 colpi di fucile esplosi, morto anche l'assalitore, neutralizzato dalle forze dell'ordine. Cronaca italiana: è caduto dalla moto Francesco Imprezzabile, l'agente 35enne della polizia locale di Milano, morto in un incidente mentre stava inseguendo un'auto che non si era fermata a un posto di blocco. L'incidente è avvenuto nella zona di Ponte Lambro. Bollino rosso per 15 città oggi per l'emergenza caldo. Venezia, Viterbo e Ancona si sono aggiunte alle 12 di ieri, che sono Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Verona. Domani a questo elenco si aggiungerà anche Latina. Anche nel resto dell'Europa l'afa sta provocando conseguenze pesanti, con temperature record di 40 gradi. Tragedia in Francia, dove due bambini di 2 e 4 anni hanno perso la vita nell'abitacolo caldissimo dell'auto della madre, parcheggiata nel garage di famiglia. Sempre nel paese transalpino almeno 13 persone sono affogate mentre cercavano di rinfrescarsi tuffandosi nei corsi d'acqua. Esami di maturità, al via la prova orale, con i colloqui su 4 materie scelte dal Ministero dell'Istruzione a seconda dei percorsi di studio. Grande novità è che non si può fare scena muta o saltare il colloquio, pena la bocciatura. Tutte negative in apertura alle principali borse europee. FTSE MIB che perde lo 0,65%, lo spread sale a 72 punti base. Giovanni Malagò già impegnato sui dossier legati al calcio italiano dopo la sua elezione ieri alla presidenza federale. Il nuovo numero uno della FIGC spiega che il commissario tecnico, che sia italiano o straniero, dovrà sposare un'idea e non farlo solo per soldi. Abbiamo concluso, grazie per l'ascolto.
3: Made in Italy, solo canzoni d'autore italiane.

0: 20 in jeans, dalle 20 alle 21:30 solo R&B and Soul. Cause radio should be fun. Radio Jeans.
1: Il mondo intorno ai 20.

Alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava: quella è casa mia. Tu sarai la mia compagna, Maria. Una speranza e una

0: dai,
1: cinta
0: sì, dai,
1: cinta sì, nove,
2: frappi sì, cinta sì,
0: vabbè, sai, dai, cinta sì, vabbè, sì, dai, dai,
2: cinta sì,
0: vabbè, sì, vabbè, sì, sì, vabbè, sì, ho visto un re,
2: se la riscuse,
0: ho visto un re,

0: Gli han portato via la casa, il cascinale, la mucca. Il violino. La scatola di cacchi, la radio transistori. I dischi di Little Tony. La moglie.
1: E per cos'è?
0: Un figlio militare. Gli hanno ammazzato anche il maiale.
1: Poi il Purcell.
0: Nel senso del maiale. Ma lui no, lui non piangeva, anzi ridacchiava.
1: Ma Salè, ma...
0: No, il fatto è...

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN. Benvenuti a tutte e tutti a un podcast della Giusta Frequenza, un progetto che vuole sensibilizzare alla lotta alla mafia, alla criminalità organizzata. Oggi parleremo della mafia e dell'omertà che spesso è presente in alcuni territori italiani e lo faremo con una giornalista che si è occupata di mafia e di inchieste, una giornalista come Angela Corica. E sarà ad intervistarla Flavio Cicerchia, studente del liceo Pacinotti Archimede di Roma. Intanto Angela Corica, grazie e benvenuta.
4: Ciao Angela.
5: Grazie a voi.
4: Buonasera. Allora, incominciamo con le domande. La mafia è una presenza costante nella società italiana. Come vede in qualità di giornalista l'evoluzione della lotta contro la mafia nel corso degli anni?
5: Come giornalista vedo sicuramente che le cose sono migliorate nel corso degli anni, perché di fronte ad una reazione violenta delle mafie, di fronte ad un'aggressione del territorio da parte delle mafie, c'è stata nel tempo una reazione da parte dei cittadini che si sono ribellati al sistema in un certo senso, sono nati movimenti, centri culturali, di aggregazione sociale, è nato un fermento intorno a certi fenomeni e devo dire una cosa anche alla luce di recenti fatti di cronaca, che più si mostra il vero volto della mafia, più scoprono omicidi, storie violente che coinvolgono appunto mafiosi, e più aumenta lo sdegno da parte della società civile, che non ci sta più a

0: essere, come dire, a sottostare a delle regole imposte da questi criminali, che poi impongono regole per tutelare semplicemente i loro interessi economici.
1: Beh. Lei è una giornalista e si è occupata di inchieste che hanno riguardato il suo territorio, purtroppo spesso teatro di avvenimenti legati alla 'ndrangheta. Ha mai affrontato minacce o intimidazioni a causa del suo lavoro?
0: Sì, ho affrontato minacce e intimidazioni sin da subito, praticamente, perché già agli esordi della mia carriera, che ormai risale a più di vent'anni fa, comunque agli inizi, ho ricevuto spesso quelle telefonate che si fanno per dire stai attenta a quello che scrivi, eccetera, così come ho ricevuto i proiettili sotto casa rivolti contro la mia macchina e quindi indirizzati alla mia persona e successivamente comunque un clima minatorio e anche diciamo rispetto ai miei coetanei anche ostile nei miei confronti e quindi io ho spesso denunciato di essere in qualche modo di essere stata lasciata sola e di sentirmi sola in quel periodo territorio, proprio perché sono andata sempre contro determinati meccanismi, determinate logiche, un po' a ruota libera se vogliamo, anche in un momento in cui non tutti i giornalisti denunciavano, non tutti i colleghi facevano bene il proprio lavoro, perché se fossimo di più penso che alcune cose non accadrebbero.
1: Lei ha coperto diverse storie legate alla mafia nel corso della sua carriera giornalistica. Qual è stata la storia che l'ha colpita di più e perché?
0: Tante storie mi hanno colpito, ma una in particolare la sento proprio, mi sento proprio legata a questa storia, perché quello che è successo a una donna nel 2016 che si chiama Maria Chindamo e che è originaria del mio stesso territorio, un comune vicino al mio, lei viveva a Laureana di Borrello e io sono di Cinque Pronti, quindi parliamo di 10 chilometri di distanza, è una storia che poteva accadere a me o a chiunque altra donna si fosse messa in quella situazione, perché Maria Chindamo era un'imprenditrice, una donna libera e coraggiosa che aveva semplicemente avuto la colpa di lasciare il marito perché non lo amava più, perché le cose tra di loro non andavano bene, e di rifarci una vita, oltre che di essere indipendente nella gestione dei terreni che erano di proprietà di famiglia, ma intestati fondamentalmente a lei e ai figli. Qualche tempo dopo la separazione tra Maria e il marito, lui non ce la fa perché non regge il peso di questa separazione e si suicida. Si suicida in un ambiente ostile anche all'interno della sua famiglia, che praticamente in qualche modo lo intimava a tenersi stretta la moglie anche in maniera brusca se era necessario, perché così si fa da quelle parti, non si lascia andare via una donna nella sua libertà. Invece lui un po' deluso da questa separazione, un po' pressato dai suoi familiari, ha deciso di farla finita, e un anno esatto dopo il suicidio di quest'uomo, Maria scompare. Sin da subito le indagini si concentrano su questo, sul fatto che i due fatti avvengono a distanza di un anno, e quindi viene legato il suicidio di Ferdinando alla scomparsa di Maria, una sorta di vendetta da parte della famiglia di Ferdinando che ha voluto punire la donna per averlo lasciato e per averlo in qualche modo portato alla morte. In questi giorni si è appreso anche se già in qualche modo i pentiti avevano fatto luce sul caso, ma si apprende che non c'era stato solo questo tipo di azione punitiva nei confronti di Maria, ma c'era anche la sua indipendenza economica che dava fastidio, e dava fastidio a qualche mafioso della zona che in quella parte di territorio dove lei gestiva i terreni, gli altri terreni erano in qualche modo controllati dalla famiglia Mancuso di Rimbadi, che era padrona in quel posto, e uno faccendiere del Mancuso, tale Salvatore Ascone, aveva messo gli occhi sui terreni di Maria perché voleva espandere le sue di terre, che erano proprio di fronte a quelle della donna. E quindi questo, diciamo, queste due cose, il fatto che Maria avesse lasciato il marito che poi è morto, e il fatto che lei non avesse ceduto alle pressioni mafiose per dare per 4 soldi sui terreni, l'hanno portata ad essere uccisa in una maniera atroce, ovvero data in pasto, stordita probabilmente, perché sono state trovate tracce di sangue vicino alla sua auto, che era proprio parcheggiata davanti alla tenuta. Quindi quando lei è scesa dal mezzo, presumibilmente qualcuno l'ha aggredita, e poi è stata portata via, data in pasto ai maiali e triturata con una fresa di un trattore. Insomma, quindi una fine terribile, perché lei non andava solo uccisa, andava anche cancellata. Quindi il doppio valore simbolico di questa storia mi colpisce, perché lei non ha fatto niente, eppure è stata trattata in un modo terribile, e ha lasciato 3 figli che purtroppo hanno portato nel peso di questa storia incredibile.
1: E secondo lei che ruolo ha avuto in questa storia l'omertà da parte dei suoi concittadini?
0: Secondo me le indagini hanno tardato a far luce sul caso, e si è tardati anche ad arrivare agli arresti di qualche giorno fa, l'arresto di Salvatore Ascone, proprio perché nessuno ha parlato, perché nessuno ha visto niente. Il giorno in cui Maria è scomparsa, le telecamere di Salvatore Ascone avrebbero potuto riprendere ogni cosa, addirittura avrebbero potuto riprendere in faccia i sequestratori di Maria, perché erano piazzate proprio di fronte alla tenuta della donna, ma purtroppo quel giorno non funzionavano, e stranamente da una strada abbastanza trafficata non è passato nessuno. Stranamente l'operaio che stava aspettando Maria quella mattina dice che teneva il trattore acceso, e quindi non ha sentito le urla della donna, che saranno state incredibili, proprio a pochi metri da lui, perché siccome aveva il trattore acceso lui non ha potuto sentire niente. Altri operai che lei doveva incontrare quella mattina, ed era il loro primo giorno di lavoro, perché dovevano fare una sorta di trattamento alle piante, quindi per la prima volta, sono arrivati in ritardo. Pure questi, uno di loro ha detto che è arrivato in ritardo perché si è fermato a parlare con un amico per strada. Ma se tu hai un appuntamento di lavoro, ti fermi a parlare con un amico per strada, non so, cioè tutta una serie di coincidenze di persone che secondo me non è che sanno, ma che potevano in qualche modo dare un contributo alle indagini, fornendo anche un piccolo elemento utile, non lo hanno fatto, nessuno, quasi nessuno lo ha fatto. Quindi sì, c'è stato un grande clima di omertà che ha sicuramente ritardato l'accertamento dei fatti.
1: Durante la sua copertura giornalistica del caso, ha avuto l'opportunità di intervistare membri della famiglia di Maria Chindamo o altre persone coinvolte direttamente nel processo legale?
0: Sì, assolutamente sì, sono più volte andata a casa della mamma di Maria, che è venuta a mancare purtroppo di recente, e sento regolarmente il fratello della donna, Vincenzo, che è un guerriero, porta avanti il nome di Maria, facendo anche della memoria di Maria, trasformandola in impegno civile, perché lui va a parlare nelle scuole, agli studenti, porta la testimonianza sua e quella della sorella in giro per l'Italia, quindi ha trasformato il dolore in azioni concrete, perché questi fatti non si verifichino più. Ho conosciuto i figli di Maria, in particolar modo Federica Punturiero, che adesso è una studentessa di giurisprudenza e sogna di fare il magistrato, perché tutti loro, come lo stesso procuratore Nicola Gratteri ha detto in conferenza stampa la settimana scorsa durante appunto la conferenza per gli arresti, hanno trasformato questo dolore, hanno sempre creduto nella giustizia, nonostante le ingiustizie che hanno subito, hanno sempre creduto nella giustizia, e questo è un fatto assolutamente positivo che è da lezione. Per questo caso è un caso simbolo in Calabria, perché da una parte abbiamo avuto veramente l'odio, la ferocia, veramente un comportamento che manco so descrivere da parte della criminalità organizzata nei confronti di una donna. Dall'altra abbiamo avuto una famiglia che si ribella, che non si piega, che non accetta, che denuncia e che crede fortemente nella giustizia, pur avendo aspettato tutti questi anni per vedere uno spettacolo di luce.
1: Le donne sono purtroppo ancora nel 2023 spesso maggiormente vittime di omicidio, femminicidi che spesso avvengono in contesti dove regna l'omertà, anche quando non si tratta di mafia. Esistono casi di donne uccise non da mafiosi o dalla criminalità organizzata, ma comunque vittima dell'omertà del territorio?
0: Sì, esistono, ovviamente i femminicidi sono un discorso a parte rispetto alle vittime di criminalità organizzata, e poi ci sono altri casi di donne che probabilmente si potevano salvare e non si è fatto nulla per salvarle, perché dei potenziali criminali sono stati lasciati liberi di agire. È il caso per esempio di Elisa Claps, ricorre in questi giorni, il 12 settembre è stato il trentennale dalla sua scomparsa. Elisa era una ragazza piena di sogni, una ragazza di 16 anni, una brillante studentessa ed era anche molto cattolica, tutte le domeniche andava in chiesa e non aveva troppi grilli per la testa, ma sulla sua strada si è imbattuta in un assassino, in Danilo Restivo, che era un uomo pericoloso socialmente, un sociopatico, un personaggio abbastanza inquietante e che si aggirava per le vie di Potenza dando in qualche modo fastidio alle donne. Aveva questo vizio di tagliare delle ciocche di capelli di nascosto anche sull'autobus alle ragazzine, poi se le portava a casa perché faceva una macabra collezione di queste ciocche di capelli, forse per sfregio nei confronti dell'altro sesso, forse non so che cosa gli passasse per la testa. Comunque si è reso spesso protagonista di episodi abbastanza inquietanti che avrebbero dovuto allarmare la comunità che frequentava, e invece non è successo nulla, fino a quando un giorno non ha attirato in un tranello, in una trappola, la povera Elisa, dandole un appuntamento in chiesa, nella chiesa della Santissima Trinità di Potenza, dove purtroppo Elisa è entrata ma da dove non è più uscita. Il suo corpo è stato ritrovato 17 anni dopo per puro caso da alcuni operai che stavano facendo dei lavori all'interno della chiesa, proprio nel sottotetto della chiesa. Il restivo comunque fino alla scoperta del cadavere è rimasto un uomo libero ed ha ucciso ancora. Ha ucciso una donna e dopo qualche anno dall'omicidio Claps in Inghilterra, che nemmeno si frequentava con lui, era una sua vicina di casa e lui l'aveva in qualche modo, come dire, avvicinata. Era andato a casa sua, questa signora faceva la tarta, era andata a casa sua per chiedergli di fare delle tende e invece ha rubato le chiavi di casa di riserva, e quando è entrata nell'appartamento con quelle chiavi di riserva l'ha praticamente massacrata, e senza veramente nessun motivo, perché era uno psicopatico, era un malato mentale che andava assolutamente fermato. E invece l'omertà, la connivenza, il silenzio che hanno accompagnato la storia di Elisa Claps hanno permesso un secondo omicidio. Perché dico omertà, perché dico silenzio? Perché comunque per 17 anni nessuno ha dato, nonostante i familiari di Elisa dicessero guardate che Danilo Restivo è colpevole, Danilo Restivo aveva provato ad avvicinarla, lei aveva appuntamento con lui quel giorno, andate a controllare nella chiesa, nessuno è andato a controllare nella chiesa, nessuno ha fatto indagini su Restivo e nemmeno la chiesa stessa è stata vicino alla famiglia di Elisa Claps. Ed oggi la beffa è che molti anni dopo, 30 anni dopo quei fatti, la Chiesa della Santissima Trinità ha riaperto i battenti e quindi i fedeli possono di nuovo andare a pregare lì dentro. E all'interno della Chiesa c'è una targa che è stata dedicata a Don Mimì Sabbia, che è il parroco che era presente all'epoca della scomparsa di Elisa, che non ha fatto nulla per agevolare le indagini, anzi è un parroco che è sempre stato reticente a qualsiasi tipo di collaborazione con i familiari, che ha detto di non, per citarne solo una, ha detto di non conoscere Danilo Restivo, ma i due si conoscevano benissimo perché Restivo frequentava quella parrocchia, ci sono delle foto di loro due insieme ad un compleanno, quindi si conoscevano, e soprattutto Restivo aveva delle chiavi di quella chiesa, di una porta che porta poi al sottotetto dove è stato trovato il corpo di Elisa. Quindi come faceva ad aggirarsi così tranquillamente nella chiesa? Nessuno ha mai voluto approfondire. Quindi questo clima di omertà c'è stato e continua ad esserci oggi, un po', come dire, un voler dimenticare questa storia, perché riaprire quella chiesa e riaprirla al culto significa voler cancellare le omissioni e i silenzi che in quella chiesa purtroppo ci sono stati.
2: Angela, grazie intanto per questa interessante intervista. Ci siamo focalizzati ovviamente sul ruolo che ha anche il territorio, la comunità locale, i sentimenti che possono esprimere e contribuire ovviamente nelle indagini, come giustamente hai ricordato. E per concludere, dato che appunto Flavio è un giovanissimo studente che ha partecipato al nostro progetto, ti chiedo quali sono i consigli che ti senti di dare ai giovani giornalisti che vogliono affrontare il tema della mafia, della legalità in modo responsabile ed efficace.
0: Ma io penso che serva onestà innanzitutto, semplicità e umiltà, cioè proprio tre parole semplici, senza troppo andare oltre. Non serve il tecnicismo, non serve saper fare delle cose benissimo, perché poi questo mestiere si impara un po' sul campo, però bisogna approcciarsi alle storie, alle persone con semplicità e umiltà, e bisogna essere onesti. Cioè, noi cerchiamo di raccontare la verità, ammesso che sia quella che noi appunto conosciamo e che riusciamo a intercettare, però tutto quello che scriviamo lo dobbiamo fare con una grande onestà intellettuale, perché dall'altra parte, nel mio caso che mi occupo di cronaca, ci sono vittime, familiari delle vittime, quindi bisogna sempre entrare nelle case di questa gente, nelle loro vite, in punta di piedi, e cercare di capire veramente come sono andati i fatti. Quindi saper ascoltare è il primo passo per poi saper trascrivere e riportare all'attenzione dell'opinione pubblica i fatti.
1: Bene, grazie mille per la risposta e grazie anche alla giornalista Angela Corica per aver partecipato a questa intervista.
0: Grazie a voi.
2: Grazie Angela.
0: Grazie, un saluto.
3: State ascoltando La Giusta Frequenza.
4: La Giusta Frequenza.
5: Giovani reporter della memoria.
6: Della memoria.
5: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
6: La Fondazione Media Literacy.
3: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
4: E l'Orientamento Scolastico.
3: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Oh zio, ma che vogliamo fare oggi?
1: Com'è che vogliamo fare? Ascoltiamo Radio Jeans.
0: Dalle 9 alle 12, solo musica italiana.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

vanità. Una foglia stupida cade a caso sull'asfalto, se ne va. Una fabbrica occupata sulle nuvole e un fucile che rimpiange Waterloo. Un bambino che domanda come è nato

chiamarti amore quando il mondo sta vivendo sul tuo corpo innamorato la sua vanità. Una foglia stupida cade a caso sull'asfalto e se ne va. Una fabbrica occupata sulle nuvole

0: Sono le 11 e 2 minuti.
1: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Il mondiale regala un'altra notte nel segno dei bomber. Con una doppietta a testa, Messi, Mbappé e Haaland trascinano ai sedicesimi Argentina, Francia e Norvegia. Sugli scudi Lionel Messi, che dopo i tre gol al debutto firma da solo il 2-0 dell'Argentina sull'Austria, sbagliando anche un rigore. Con 18 gol è il miglior marcatore di tutti i tempi nella fase finale della storia della Coppa del Mondo. L'Argentina passa ai sedicesimi come la Francia, 3-0 sull'Iraq. A segno nel primo tempo Mbappé, nell'intervallo uno stop di oltre 2 ore per una tempesta di fulmini, nella ripresa ancora Mbappé e Dembélé. Si qualifica anche la Norvegia, 3-2 sul Senegal, doppietta di Haaland, 2-1 Algeria-Giordania. Stasera torna in campo Cristiano Ronaldo, c'è Portogallo-Uzbekistan, Harry Kane guida l'Inghilterra contro il Ghana, si giocano anche Panama-Croazia e Colombia-Congo. Lontano dai mondiali, il calcio italiano riparte da Giovanni Malagò, largamente favorito alla vigilia delle elezioni, l'ex numero uno del CONI e il nuovo presidente della FIGC, Maurizio Pizzoferrato.
2: Elezioni quasi bulgare per Giovanni Malagò, che diventa presidente della Federcalcio con il 68% dei voti contro il 29,17% ottenuto dallo sfidante Giancarlo Abete. Malagò uomo vincente, lo dice la sua storia, e lui stesso ammette l'aumento delle aspettative da parte degli appassionati.
3: Non sono timoroso, sono coraggioso, però sono molto riflessivo sulle responsabilità, cioè livello di aspettative assurdo.
2: Da oggi Giovanni Malagò al lavoro per la nomina del nuovo CT della Nazionale Azzurra, in pollo il suo amico Roberto Mancini, anche se il neopresidente federale frena.
3: Non ho parlato con nessuno, da adesso ci cominciamo a mettere la testa, bisognerà parlarne, devo anche vedere gli aspetti finanziari, il bilancio, perché una cosa è stato chiuso l'esercizio 25, una cosa è il budget 26.
2: Infine, alla domanda su quale sia il vero obiettivo della sua mission, risponde così.
3: Il mio obiettivo? Fare bene.
1: Squalificato in carriera 2 volte per doping, Alex Schwarzer è di nuovo nella bufera. Positivo all'EPO ad aprile in occasione dei campionati tedeschi di marcia, è stato sospeso in via cautelare. Tennis, in piano svolgimento le qualificazioni di Wimbledon. Tra gli uomini primo turno ok per 5 italiani, oggi al via il percorso femminile, 5 le azzurre in campo. Intanto si disputano gli ultimi tornei sull'erba prima dello slam londinese. A Eastbourne, fuori Cocciaretto, debutta oggi Jasmine Paolini, tra gli uomini Arnaldi e Bellucci, mentre a Maiorca tocca a Sonego e Darderi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
4: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
4: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
5: Ciao, siamo Matteo
6: e
7: Vittoria
5: del Liceo Dante Alighieri di Roma e oggi parleremo di un'intervista all'ex magistrato Antonio Ingroia riguardante l'assistenza della trattativa Stato-Mafia. Antonio Ingroia, 64 anni, oggi avvocato, è stato un importante magistrato che collaborò attivamente con Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Si è occupato di inchieste sulla mafia e procedimenti penali per omicidi di mafia, reati di associazioni di tipo mafioso, estorsione e traffico di droga e fino al 2012 è stato magistrato della Procura di Palermo come pubblico ministero. In questa intervista il dottor Ingroia risponde ad alcune domande riguardanti appunto l'esistenza della trattativa Stato-Mafia. L'inchiesta concepita e portata a termine da Ingroia fino al processo a dibattimento, poi proseguito da Nino Di Matteo, si fondava su consistenti elementi di prova. L'ex magistrato arriva ad ipotizzare che nella scomparsa dell'agenda rossa appartenuta a Paolo Borsellino, che la utilizzò nel periodo compreso tra la strage di Capaci e quella in via D'Amelio, possano essere stati coinvolti uomini di Stato intenzionati ad occultare presunte prove sull'esistenza di una trattativa Stato-Mafia. Nella sentenza appare evidente il tentativo di giustificare gli autori della trattativa per fini, diciamo, solidaristici. Alla domanda dell'intervistatore se queste non sembrino cupe ragioni di Stato, Ingroia risponde che è il tema dell'indagine che pose lui stesso diversi anni fa, affermando che, se ci fosse stata una ragione di Stato alla base della trattativa, i vertici delle istituzioni repubblicane avrebbero dovuto dichiararlo apertamente, i magistrati avrebbero dovuto di conseguenza prenderne atto, rinunciando all'azione penale, e chi l'avesse pubblicamente dichiarato avrebbe dovuto renderne conto dinanzi ai cittadini italiani. Quale ragion di Stato potrebbe mai giustificare una trattativa con gli assassini di Falcone e Borsellino? Ingroia conferma di essere stato testimone diretto di numerose confidenze scomode di Borsellino nei 55 giorni del 1992 tra la strage di Capaci e il suo assassino in via D'Amelio, aggiungendo che, sebbene alcune rivelazioni fossero enormi, non è accaduto nulla. L'ex magistrato ricorda che l'informazione infatti anestetizza certe notizie che altrove farebbero crollare interi governi e la maggioranza degli italiani è purtroppo abituata ad ingoiare di tutto senza reagire.
7: Successivamente, Ingroia riconosce proprio che l'indagine sulla presunta trattativa Stato-Mafia è rimasta una grande questione incompiuta, non essendo i magistrati riusciti a mettere bene a fuoco le responsabilità dei politici. Di certo non per loro inerzia, bensì perché l'allora presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, si mise di traverso rispetto all'indagine attraverso il famoso conflitto di attribuzione contro la Procura di Palermo, ovvero un atto di ostacolo spiegabile esclusivamente con l'intenzione di fermare l'indagine e che ha raggiunto il suo obiettivo dal momento che i politici mandanti della trattativa non sono mai stati davvero scoperti. E questo è proprio quello che ha apertamente dichiarato l'ex magistrato Ingroia. Peraltro, nella sentenza si ammette l'apertura di una trattativa con l'ala moderata di Cosa Nostra, rappresentata da Bernardo Provenzano. Questo, ha commentato l'ex magistrato, è un antefatto di certo scandaloso proprio per chi ha un senso morale ed etico. Tuttavia, ciò non stupisce, considerato lo scarso senso etico e morale di questo mondo moderno. Ingroia sostiene poi che la lotta alla mafia sia scomparsa tanto dai programmi dei partiti politici quanto dall'informazione dominante e si sia proprio assecondato il processo di mimetizzazione e invisibilità della mafia. Dice, e cito, «Tu Stato non mi tocchi più e io mafia smetto di fare stragi, mi mimetizzo, fingo di non esistere». Successivamente l'intervista si conclude proprio con una domanda sul ricordo personale e professionale che conserva l'ex magistrato dei due grandi personaggi Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. E quindi dice, e qui cito: potrei raccontare mille aneddoti personali, con una costante, un filo che li collega tutti, ed esprime la loro intransigenza etica e morale. Con la mafia non si tratta, a nessun costo. Il contrario dell'Italia degli anni dopo il loro tragico sacrificio, a prescindere dalle declamazioni in occasione dei loro anniversari. L'Italia dei decenni successivi non merita la loro eredità.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
4: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
4: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
5: Non una, ma 100! Radio Jeans, il meglio della creatività giovanile.

entra in questo amore buio pieno di uomini. Yeah. Entra e fatti un bagno caldo.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla redazione del Giancardi Galilei Aicardi di Albenga.
2: Siamo all'Istituto Alberghiero Giancardi Galilei Aicardi di Alassio. Intervisteremo dei studenti che parteciperanno al concorso per Bartolomeo Marchiano.
3: Allora, io sono Martina Verzeroli Montagna, della classe 5 BTSR. Oggi componiamo l'antipasto con i miei compagni di squadra Letizia Granato e Diego Correggia. L'antipasto è una terrina, appunto una terrine de pois au fait, composta da un brodo che abbiamo fatto cuocere per 4 ore, poi abbiamo aggiunto del marsala e della gelatina, la carne del brodo e le verdure che abbiamo fatto cuocere. L'abbiamo fatta raffreddare per alcune ore e poi lo serviremo con una salsa verde composta da capperi, acciughe, cetriolini, prezzemolo, coriandolo, sale, pepe.
4: Mi chiamo Rizzo Fabio, sono della classe 5 BTSR. Il nostro piatto sono chicchetta allo zafferano, alle erbe aromatiche, pinoli e carciofi. Il mio team è formato da Gianina Simone e Foschi Hermes. Il procedimento dell'impasto di patate classico pregnocchi con aggiunta di zafferano per il gusto, per il colore, fatti saltare con erbe aromatiche, pinoli e carciofi.
5: Io sono Gloria Giardina della classe 5 TSR, io e le mie compagne Maika Galizia e Lara De Zotti prepareremo la penne alla quachuaise, che è un coniglio che viene soffritto con del burro, poi questo coniglio viene tolto dal fuoco, viene buttato via il burro, poi si fa un soffritto di olio burro con dello scalogno, rimettiamo a soffriggere il coniglio che viene mandato in cottura con del brodo e della panna. Poi verso la fine verrà aggiunta una forte quantità di senape. Come contorno abbiamo appunto delle carote e patate agli aromi.
6: Ciao, sono Arianna Zanatta della Quinta TSR e io e i miei compagni di squadra, Maria Soglier e Marco Cardo, prepareremo la tarta o apricot e la ricetta consiste in una base di sfoglia con delle albicocche sciroppate e glassate.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun

0: un commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Made in Italy, solo canzoni d'autori italiani.

cui non senti la paura, ma una leggera eccitazione. E poi

0: mi danno in mano un paio di schede,
1: oh grazie,
0: e una bellissima matita, lunga, sottile.

0: si avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Made in Italy, solo canzoni d'autore italiane.
1: Cammino come un marziano, come un malato, come un mascalzone per le strade di Roma. Vedo passare persone e cani.

0: Bella zio, lo sai che l'altra volta ho regalato i binocoli a Polifemo?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Mio figlio sarà come me, saprà soffrire e nello stesso tempo essere felice. Gli insegnerò ad affrontare le cose come ha fatto la sua mamma, ad avere gli stessi ideali, a lottare per amare e a saper soffrire. Dal diario di Marcella Di Levrano.
1: Ciao a tutti, noi siamo Angelica
0: e Valerio
1: e siamo due alunni della classe terza C del liceo classico e scienze umane Plauto di Roma. La nostra classe ha deciso di partecipare al progetto La giusta frequenza e siamo qui per parlare di una delle tante vittime innocenti della mafia, Marcella Di Levrano. Marcella aveva 26 anni quando fu uccisa a Mesagne dagli uomini della Sacra Corona Unita, un'organizzazione criminale italiana di carattere mafioso che ha il suo centro in Puglia.
0: La donna, nata a Mesagne il 18 aprile del 1964, era la seconda di tre sorelle. La madre Marisa, nel 1969, dopo un matrimonio difficile segnato dalla violenza, decise di lasciare

0: lasciare il marito e trasferirsi con le figlie a Torchiarolo, in provincia di Brindisi. Marcella cresce qui, serena, alle scuole medie alla prima della classe, poi sceglie di frequentare l'istituto magistrale a Brindisi, proprio negli anni in cui la città diventa una piazza importante di spaccio, di droghe e di criminalità organizzata. Marcella, una ragazza così solare e intelligente, ma profondamente fragile, cresciuta senza suo padre, da quel momento non sarà più la stessa.
1: Durante gli anni della scuola superiore, purtroppo, incappa nelle maglie della delinquenza. Per procurarsi le sue dosi di droga, inizia a frequentare personaggi molto pericolosi, tra cui i giovani ambiziosi boss della Sacra Corona Unita, che in quegli anni nel Salento muoveva i suoi primi passi sanguinosi. La mamma e le sorelle tentano di aiutarla, di strapparla da quell'ambiente inquinato dalla violenza e dall'illegalità. Ma senza un aiuto reale e concreto dei servizi sociali, Marcella alterna momenti di lucidità e di voglia di cambiamento a ricadute drammatiche nella droga, con intossicazione e ricoveri ospedalieri.
0: Questo vortice si spezza dopo 4 anni, nel momento in cui Marcella scopre di essere incinta. Questo sarà un primo passo verso la svolta. La gioia di diventare mamma la allontana dal giro della droga e da tutte le sue vecchie frequentazioni. Trascorrono così dei mesi bellissimi per lei e la sua famiglia, mesi di sorrisi e di serenità, in cui Marcella cerca di costruire una vita migliore e un futuro dignitoso per sé e per la bambina che porta in grembo. Nasce finalmente Sara ed è una gioia immensa per tutti. La madre non vuole che la sua creatura cresca in quell'ambiente che lei ha imparato a conoscere e a frequentare. Eppure viene risucchiata di nuovo da quel mondo che con fatica aveva abbandonato. La droga e la depressione la trascinano giù un'altra volta, rendendola schiava di se stessa e dell'eroina.
1: Di lì a poco i servizi sociali le tolgono l'affidamento della sua piccola Sara. Marcella senza sua figlia si sente persa, sa che l'amore che la lega a lei è troppo forte e che non può vivere lontana da lei. Decide allora che è arrivato davvero il momento di cambiare, di dare una svolta definitiva alla sua vita e dare un futuro più stabile alla sua Sara. È il giugno del 1987 quando Marcella comincia a collaborare con le forze dell'ordine, raccontando tutto ciò che sapeva riguardo la Sacra Corona Unita. Rivela i nomi, gli affari e le piazze del giro della droga. Entra in procura dicendo: vi racconto tutto, ma non firmo niente, mi ucciderebbero.
0: Marcella diventa così una fonte attendibile, tanto da dover essere la prima testimone del maxi processo che si sarebbe tenuto contro la Sacra Corona Unita nel novembre del 1990 presso il Tribunale di Lecce, ma lei in quell'aula non ci arriverà mai. La donna scompare qualche mese prima, l'8 marzo del 1990, e sarà ritrovata senza vita il 5 aprile, circa un mese dopo.
1: Il suo corpo viene ritrovato nelle campagne tra Mesagna e Brindisi, dopo una segnalazione da parte di un uomo fatta ai carabinieri, che si recarono immediatamente sul posto. La morte di Marcella è un'esecuzione, viene uccisa a colpi di pietra sul volto e sul cranio, così come la Sacra Corona Unita usa fare per punire coloro che reputano traditori o infami. Aveva la testa massacrata con una pietra ancora sul cranio, una volta spostata uscì un serpente che si era nascosto lì. Fu poi portata all'ospedale per Rino Vecchio. Da lì cominciamo le indagini che purtroppo non hanno mai portato a nessun esito, racconta Sergio Palma, maresciallo dei carabinieri del nucleo operativo, che intervenne sul luogo del ritrovamento nel 1990.
0: Ad oggi gli assassini di Marcella non hanno mai avuto un volto e un nome, ma finalmente nel 2022, 32 anni dopo la sua morte, Marcella di Levrano è stata riconosciuta dallo Stato come vittima innocente della mafia. Solo nel 2019, infatti, un PM scrisse che la morte di Marcella è senza ombra di dubbio dovuta alla sua collaborazione totalmente disinteressata e che il fatto che fosse contigua ai boss aumenta il valore della sua scelta di ribellione. Non è stata di certo dimenticata, difatti le sono state dedicate un ex villa di lusso confiscata ad un boss del narcotraffico internazionale in Piemonte a San Giusto Cavanese. Un giardino a Rivoli, una via di Tiziano, un paesino in provincia di Pavia, un murales nel giardino di Mesagne e la sede di un centro di ascolto per famiglie sempre a Mesagne, nel cuore del Salento.
1: Si può credere che questa storia, risalente agli anni 90, sia lontana da noi, ma non è così. Dalla storia di Marcella ad oggi ci sono state tante altre vittime della mafia, alle quali è stata strappata via la vita. Molte sono rimaste in silenzio e non si sono ribellate a queste associazioni criminali per paura e timore di ciò che sarebbe potuto accadere alla loro vita o a quella dei propri affetti. Personalmente siamo rimasti colpiti da questa storia per il grande coraggio nel rivelare alle autorità i nomi, gli affari e le piazze che riguardavano il giro di droga. Abbiamo provato anche molta amarezza nel conoscere un'altra delle tante donne uccise brutalmente e rabbia perché i colpevoli non hanno scontato nessuna pena, dunque non c'è stata nessuna giustizia per Marcella. La nostra consapevolezza è aumentata e speriamo che possa aver fatto riflettere anche voi ascoltatori. Crediamo inoltre che sia importante parlare di queste storie, sia per ricordare le vittime innocenti, ma anche per accrescere la propria coscienza.
0: Con ciò concludiamo. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo un buon proseguimento di giornata. Un saluto da Valerio
1: ed Angelica,
0: Eleonora, Elena e Ludovica e dal Liceo Plaudo di Roma.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Una buona giornata da Barbara Salandri. I negoziati in Svizzera tra Stati Uniti e Iran dopo la prima fase di colloqui, spazio ai gruppi di lavoro tecnici. Le insidie però rimangono sempre sui temi principali, dal nucleare allo stretto di Hormuz. Sentiamo Davide Camera.
1: Su una difficile trattativa piombano nuove minacciose parole di Benjamin Netanyahu, che davanti agli ufficiali della sua riserva dice: con l'Iran non è finita, vogliamo l'autonomia negli armamenti. Questo nel giorno della ripresa dei negoziati diretti a Washington tra Israele e Libano, e mentre faticosamente Pakistan e Qatar aiutano a tessere la tela del negoziato fra Teheran e Washington, i cui nodi sono sempre quelli: lo stretto di Hormuz, le sanzioni e dunque ancora il nucleare. Dopo il colloquio in Svizzera, alle dichiarazioni ottimistiche di Washington si contrappone una maggiore freddezza di Teheran, secondo un copione che si ripete, ma si è invertito rispetto ai negoziati prima della guerra. Se il vicepresidente americano Vance aveva parlato di disponibilità iraniana ad accogliere gli ispettori dell'AIEA, ecco che il Ministero degli Esteri di Teheran invece sottolinea che non sarà consentito di ispezionare i siti bombardati da Israele e dagli Stati Uniti.
0: Rintracciato il conducente del SUV pirata che ieri sera a Milano non si è fermato ad un posto di blocco, innescando un inseguimento nel quale poi ha perso la vita un agente della polizia locale, Francesco Imprezzabile. Il 39enne, secondo una prima ricostruzione, avrebbe perso il controllo della sua moto finendo sull'asfalto. È morto al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda dopo tentativi di rianimazione. Tra l'ipotesi al vaglio di chi indaga, anche uno speronamento. Alle battute finali, il processo a Roma a carico dei 4007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso Giulio Regeni, il ricercatore friulano morto nel gennaio del 2016 al Cairo. Ciò che qui si giudica non è la semplice soppressione di una vita umana, ma l'esercizio metodico, freddo, organizzato della violenza su un uomo inerme, ha affermato, aprendo la sua requisitoria, il procuratore aggiunto Colaiocco. Chiudiamo con i mondiali di calcio. Tra la sera e la notte italiana, per il secondo turno dei gironi, si giocano Portogallo-Uzbekistan, Inghilterra-Ghana, Panama-Croazia e Colombia-Congo. Intanto il torneo celebra il genio dell'erede di Maradona. Messi scrive un'altra pagina della storia del calcio. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
2: 22 giugno 1986, data impressa a caratteri cubitali nella storia del calcio. È il giorno della mano di Dio, il giorno del gol del secolo, il giorno dei giorni per Diego Armando Maradona. Nel mitico Azteca contro l'Inghilterra, il gol segnato di mano è quello al termine di uno slalom tra leggenda e opera d'arte lo proiettavano definitivamente nell'Olimpo del pallone, Dio tra gli dei. 22 giugno 2026, esattamente 40 anni dopo, in un mondiale iniziato nello stesso mitico impianto del capolavoro di Diego, Leo Messi firma una doppietta che lo porta a 18 gol nei mondiali, mai nessuno come lui. Mentre il dibattito su chi sia il più forte giocatore di tutti i tempi è passato dal dualismo Pelé-Maradona ai paragoni con Messi, la pulce è per definizione l'erede del Pibe d'Oro. Contro l'Austria un rigore sbagliato, un gol a coronare un'azione perfetta, un altro dopo un batti e ribatti per il definitivo sigillo. 40 anni dopo Maradona, la 10 dell'Argentina è ancora sulle spalle di un genio.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Bella raga, sta radio suona così.
1: Vieni a darti una birra oppure a farti uno spritz.
0: Dalle 18 alle 20 per netti, poi alle mie.
1: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.
2: Brace di fuoco di accampamento appena spento. Piscio di tigre tenuto almeno una notte al vento. Sette capelli di sette uomini raccolti all'alba sopra un cuscino. Un pezzo della corteccia dell'albero dove giocavi a nascondino. Una moneta di un paese lontano che il nome non sappia pronunciare. Quattro granelli di terra rossa raccolti nell'Africa equatoriale. Cuoio tagliato dalla cintura di un prete pieno di tormenti. Soffio di donna bellissima, coi piedi stanchi e il mal di denti. Cinque fili di barba bianca di un vecchio al bar con gli amici di una vita. Un frammento di specchio del bagno della stazione da dove è partita. La polvere che si deposita dentro all'orlo dei tuoi jeans più amati. E l'acqua della pozzanghera del posto dove vi siete.

tre gocce di sputo di donna incinta di un uomo che non la ama, una piuma del collo di un pappagallo chiuso nello zoo di Roma, un centimetro quadrato del giornale uscito per il tuo 10° compleanno, un pezzetto di carta bruciata di un petardo di Capodanno, tre gocce di sudore di un maratoneta a inizio carriera, un po' di acqua dove una mamma ha lavato i piatti ieri sera, un frammento della tua prima pagella di prima elementare, l'orario degli aerei dell'anno che sta per cominciare, la pallina del fischio dell'arbitro, un pezzo di tappo di spumante, una pagina del libro di scienza di cui non sai niente, un filo di erba dove sopra è passato da poco un leone e la freccia che abbassa il volume al telecomando della televisione.

il giorno dopo una grande retata. 12 petali della rosa che hanno sedotto una corteggiata, mettici anche un chicco di sale di una tua lacrima evaporata. Il biglietto del concerto dove hai capito che la vita è bella, schiuma di birra, olio d'oliva, una foto astronomica di una stella, sangue fresco di una ferita, olio

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla redazione del Cassini di Genova.
2: Terzo giorno di Festival della Scienza, siamo alle cantine di Palazzo Ducale e siamo qui con Alessandra Zidiotto che ha tenuto una conferenza sul caffè, un laboratorio dove si poteva degustare e comprendere le differenze tra i vari tipi di caffè. Alessandra, qual è la ricetta per il caffè ideale?
3: Allora, la ricetta per il caffè ideale sicuramente è riuscire innanzitutto a trovare un caffè che ci piace, ma per trovare un caffè che ci piace dobbiamo sapere quali elementi considerare per capire se è preparato a regola d'arte. Parlando dell'espresso, ad esempio, dobbiamo guardare che la crema sia compatta, che sia persistente, che sia di un colore chiaro con delle striature più scure. All'olfatto deve avere degli aromi positivi che possono ricordarci il caramello, il cioccolato, il pan tostato, i fiori e a volte anche alcuni tipi di frutta. E poi al gusto ovviamente deve avere un buon equilibrio tra amaro, acido e dolce e deve lasciarci soprattutto il palato con una sensazione molto piacevole.
0: State ascoltando Voci dal Network.
2: Terzo giorno di Festival della Scienza, siamo a 30x5 Luna Park della Matematica, siamo con l'animatrice Alessia. Alessia, come reputi l'affluenza di pubblico in questi primi tre giorni di Festival della Scienza?
4: È molto buona, abbiamo ricevuto molte prenotazioni sia dalle classi ma anche da visitatori durante il weekend, famiglie, signori, anziani, giovani, quindi un pubblico molto variegato perché appunto questo festival è aperto da una classe di età dei 6 anni ai 99, quindi abbiamo attività per tutti i gusti e colori.
2: Sinteticamente, qual è lo scopo di questo laboratorio?
4: E presentare la matematica da un nuovo punto di vista, interattivo, giocoso, goliardico a volte, e presentare quindi una varietà di argomenti che spaziano dall'infinito alla geometria, alle geometrie non euclidee, all'algebra, all'aritmetica, eccetera, tutto in questa mostra dove all'interno si possono selezionare vari percorsi adatti proprio all'età, ai gusti, alle passioni dei visitatori.
2: Come ben sappiamo, la matematica è una delle materie più ostiche agli studenti. Un consiglio per avvicinare i giovani a questa materia che sembra così tanto cattiva nei confronti dell'alunno?
4: Magari provare a venire a visitare appunto le attività che noi proponiamo e vedere appunto la matematica non solo più dal punto di vista scolastico ma anche interattivo, giocoso e soprattutto divertente.
2: Cosa ne pensi del sistema di insegnamento che c'è ora a scuola, quindi lezioni frontali per lo più?
4: È un tipo di insegnamento che noi non cerchiamo di riprodurre in questa mostra, infatti cerchiamo di sottolineare altri tipi di insegnamento.

0: cambiamenti, ma giustamente non mi sento di dire la mia opinione riguardo l'insegnamento frontale della matematica oppure no nella scuola. Spesso penso che magari una lezione frontale potrebbe essere aiutata con una visualizzazione, o un gioco, o un laboratorio, spesso anche nelle scuole.
1: Grazie mille Alessia, da 30x5 Luna Park della matematica è tutto. Io ero Luca Pizzimenti, Lena alla regia.
2: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria. Da mezzogiorno alle 2:00.

State ascoltando il pomeriggio rock di Radio Jeans. Solo rock, dalle 14 alle 18 su Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: fly sequence now.
1: Radio Jinx, il mondo intorno ai venti.

0: dalle 20 alle 21.30 solo R&B e Soul. Cause radio should be fun. Radio G.
1: Il mondo intorno ai 20.

Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Rintracciato e fermato in provincia di Monza e Brianza il conducente del SUV pirata che ieri sera a Milano non si è fermato ad un posto di blocco innescando un inseguimento nel quale poi ha perso la vita un agente della polizia locale, Francesco Imprezzabile. Il 39enne avrebbe perso il controllo della sua moto finendo sull'asfalto. Fermata anche una seconda persona. Già in precedenza era stata rintracciata a Pioltello l'auto pirata risultata a noleggio. Proprio dal contratto di noleggio si sarebbe arrivati ai due uomini bloccati che sarebbero entrambi cittadini albanesi. Sono in isolamento e sorvegliati a vista nel carcere di Sulmona Vincenzo Esposito, 46 anni, e Marco D'Acunto, 62, rispettivamente compagno e padre della donna arrestata nell'ambito dell'inchiesta sulla scomparsa delle due sorelline allontanate dalla casa famiglia di Civitella Alfedena e ritrovate domenica sera a Formia. I due uomini, insieme alla madre delle bambine, sono accusati di sequestro di persona aggravato in concorso. Sarebbero stati loro la notte tra il 6 e 7 giugno scorso ad aver prelevato le due ragazzine dalla casa famiglia, portandole nell'appartamento di un'anziana zia, oggi indagata a piede libero, dove hanno vissuto per 15 giorni. All'arrivo dei carabinieri, le sorelline hanno posto resistenza. Vogliamo stare con mamma, hanno detto. L'ondata di caldo anomalo che attanaglia ancora l'Italia, oggi bollino rosso per 15 città, Venezia, Viterbo e Ancona si sono aggiunte alle 12 di ieri. Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Verona. Domani si aggiungerà anche Latina. Nel decreto infrastrutture approvato dal Consiglio dei Ministri, reintrodotte norme già in vigore negli anni passati che consentono ad alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività lavorativa con accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione. Mondiale di calcio, tra la sera e la notte italiana si giocano altri 4 incontri del secondo turno dei gironi. Alle 19 Cristiano Ronaldo guida l'attacco del Portogallo contro l'Uzbekistan. Alle 22 l'Inghilterra di Harry Kane affronta il Ghana. Si giocano anche Panama-Croazia e Colombia-Congo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

State ascoltando il pomeriggio rock di Radio Jeans. Solo rock, dalle 14 alle 18 su Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Pum pum pum pum pum.
1: Hey yo, la radio jeans e il microfono.
2: Sono musica nera, più nera di neri nel Bronx.
1: Ogni sera la serie musica in posto.
2: Dalle 18 alle 20, 2 ore non stop.
1: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su radio jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

State ascoltando il pomeriggio rock di Radio Jeans. Solo rock, dalle 14 alle 18 su Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

caffè e croissant. La vera colazione è in jeans. Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 16 e 5 minuti.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La Procura di Milano ha escluso sia stato uno speranamento a causare l'incidente in cui ieri è morto un agente della polizia locale a Milano. La vittima, Francesco Imprezzabile, 39 anni, avrebbe perso il controllo della sua moto finendo sull'asfalto mentre inseguiva il conducente di un SUV che non si era fermato ad un posto di blocco. L'uomo è stato rintracciato e fermato in provincia di Monza e Brianza insieme ad una seconda persona. Si tratterebbe di due giovani di origine albanese. Già in precedenza era stata rintracciata a Pioltello l'auto pirata, risultata a noleggio. Aperto un fascicolo per omicidio stradale e fuga pericolosa. L'obiettivo è il recupero del rapporto con il padre e capire come si evolverà la vicenda con la madre. Così il sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli, tutore legale di Sara e Alisia, le sorelle ritrovate a Formia, dopo essere scomparse dalla casa famiglia che le ospitava a Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila. Ad aver prelevato le due ragazzine dalla struttura sarebbero stati il compagno e il padre della mamma, accusata anche lei, come gli altri due, di sequestro di persona aggravato in concorso. Intanto le indagini proseguono per capire se ci siano altri complici che possano aver contribuito a pianificare il sequestro. Sono 15 le città del centro-nord oggi in bollino rosso per il gran caldo. Venezia, Viterbo e Ancona si sono aggiunte alle 12 di ieri. Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Verona. Domani ci sarà anche Latina. Nel decreto infrastrutture varato ieri dal Consiglio dei Ministri, reintrodotte le norme degli anni scorsi che consentono ad alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività con accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione. Ma è tutta l'Europa ad essere nella morsa dell'AFA, situazione molto critica in Francia. Il premier Le Cornu parla di almeno 40 morti per annegamento tra persone in cerca di refrigerio nei corsi d'acqua. Donald Trump rilancia dichiarazioni di ottimismo sull'andamento dei colloqui con l'Iran. Ieri sono usciti dallo stretto di Hormuz 19 milioni di barili di petrolio, un record, scrive sui social il presidente americano, precisando che le sue navi restano in posizione per ripristinare il blocco se necessario. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
2: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

0: ma di barca completamente circondata da vasche piene di pesci, che i clienti stessi possono pescare con il retino. Il proprietario del locale racconta che l'idea per la realizzazione del locale gli è venuta quando qualcuno un giorno gli disse: "Dai un pesce ad un uomo e lo sfamerai per un giorno, insegnali a pescare e lo sfamerai per sempre. All'ingresso i camerieri vi accoglieranno e vi daranno i retini. Poi vi accompagneranno alla vasca giusta, in base ai vostri desideri culinari. La scelta avviene tra decine di specie diverse di pesce. Il prezzo totale di una cena non è sicuramente trascurabile. Se siete intenzionati ad andarci, una cena vi costerà almeno 100 dollari.
1: Rommel Flash.
0: Un po' come dire: vuoi mangiare? Arrangiati, aiutati da solo. Help yourself. Limes.

0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Vieni un po', che l'acqua sta bollendo, così butto i ravioli.
2: Arrivo, aspetta.
1: Tra l'altro è già mezzogiorno passato e io ho una fame della miseria.
2: Anch'io ho fame. Aspetta un po', mezzogiorno passato.
1: Sì.
2: Oh, per poco non ci perdiamo la nostra radio preferita. Quella lì c'è la trasmissione da mezzogiorno alle 2.
1: Quella su Radio Jeans?
2: Sì, quella lì.
1: Andiamo.
2: Dai, mangiamo dopo.
1: Mangiamo dopo.
3: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Mentre il mondiale celebra Leo Messi, re del gol, in questa edizione finora 5 che portano il totale al record di 18, il torneo va avanti e stasera propone gli ultimi 4 incontri del secondo turno dei gironi. Si parte alle 19 con Portogallo-Uzbekistan, con Cristiano Ronaldo in prima persona e con lui la squadra chiamati a cancellare il deludente pari del debutto col Congo. Alle 22 torna in campo l'Inghilterra di Harry Kane, opposta al Ghana in una sfida che mette in palio i sedicesimi. Chi vince si qualifica con un turno d'anticipo. Appuntamento all'una di stanotte per Panama-Croazia. Vietato sbagliare per Modric e compagni dopo il KO nella prima uscita. Alle 4 del mattino in Italia Colombia-Congo. Una vittoria proietterebbe in anticipo ai sedicesimi sudamericani. Motomondiale Marc Marquez prolunga il rapporto con la Ducati. Il 7 volte campione del mondo ha rinnovato fino al 2028 il contratto che lo lega alla casa di Borgo Panigale. Il mondiale torna nel fine settimana col Gran Premio d'Olanda ad Assen. Pallavolo, l'Italia di De Giorgi è a Lubiana, sede della seconda tappa della Nations League maschile. Domani il debutto contro la Bulgaria, poi le sfide con Ucraina, Brasile e Slovenia padrona di casa. 3 vittorie su 4 finora per gli azzurri, che ritrovano in gruppo il palleggiatore Riccardo Sbertoli al debutto stagionale nel torneo.
2: Le ho viste le partite, mi è piaciuto molto il fatto che la squadra è sempre stata molto combattiva, non importa quale fosse il risultato, quale fosse il sestetto in campo. La squadra è sempre stata molto molto sul pezzo, questo penso che sia importante dare continuità in questa week 2, perché vorrebbe dire dimostrare di avere questo DNA come gruppo squadra e non solo come singoli individui.
1: Tennis, in corso gli ultimi tornei sull'erba prima di Wimbledon, prosegue il momento difficile di Jasmine Paolini. Dopo i problemi al piede che le erano costati le eliminazioni a Roma e Parigi, esce subito al torneo di Eastbourne, battuta 6-4 6-3 dalla tedesca Maria. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

Ciao a tutti, siamo Ludovica, Letizia Ginevra della classe 4 G del liceo scientifico sportivo Blaise Pascal di Pomezia. Oggi vorremmo parlare della cosiddetta mafia dei porti. I porti sono uno spazio dove la criminalità organizzata può trovare occasione di sviluppo in diversi ambiti. La Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo da tempo segnala la presenza negli scali italiani ed europei di gruppi criminali che svolgono attività sia nella economia legale sia nei mercati illeciti, in particolare nel traffico di stupefacenti. In questa partita giocano un ruolo rilevante le mafie, ma non sono gli unici attori coinvolti, dato che, soprattutto per i traffici illegali, spesso è necessario il contributo di più soggetti: chi produce, chi imbarca, chi si occupa del trasferimento, chi recupera il carico, chi lo fa uscire dall'area portuale e chi si occupa della distribuzione.

accordi, dunque, rappresentano un'opportunità unica per i gruppi criminali di ottenere profitti e rafforzare i legami di collusione sia a livello locale che a livello internazionale. Secondo la ricerca condotta da Marco Antonelli, Francesca Rispoli e Peppe Ruggero e reperibile sul sito di Libera, nel corso del 2022 negli scali marittimi italiani sono avvenuti 140 episodi criminali, circa uno ogni tre giorni. Analizzando le relazioni della Direzione Nazionale Antimafia e della Direzione Investigativa Antimafia, pubblicate tra il 2006 e il 2022, più di un porto italiano su sette è stato oggetto degli interessi della criminalità organizzata. Sono almeno 54 i porti italiani che sono stati oggetto di proiezioni criminali con la partecipazione di almeno 66 clan che hanno operato in attività di business illegali e legali. Tra di esse spiccano le tradizionali mafie italiane: 'Ndrangheta, Camorra e Cosa Nostra, Banda della Magliana, Sacra Corona Unita e gruppi criminali baresi.

0: La metà dei casi riguarda sequestri di merce contraffatta.
1: La presenza della mafia nei porti è un problema complesso che coinvolge diverse attività criminali come il traffico di droga, il contrabbando, l'estorsione e il riciclaggio di denaro. Le organizzazioni criminali spesso infiltrano le attività portuali per controllare il flusso di merci e influenzare le operazioni commerciali, minando la legalità e la sicurezza dei porti. La lotta contro la mafia nei porti richiede una stretta collaborazione tra le autorità locali, le forze dell'ordine e le agenzie governative per contrastare efficacemente queste attività illegali.

Come scrive la Repubblica, i trafficanti parlano in codice. Ti ricordi la principessa di che marca era? I boss sfruttano i transatlantici per gestire le tonnellate di droga che provengono dal Sud America e che ne sono diretti in Europa. Grazie a tutti per averci ascoltato. Un saluto da Letizia Ludovica e Ginevra del Liceo Pascal di Pomezia, in provincia di Roma.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Afternoon Rock di Radio Jeans.

0: finisce qui il pomeriggio rock di Radio Jeans. Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.
1: Sono le 18.
2: Alle 18 inizia.
3: Che bella raga!
2: L'aperitivo in jeans.
3: Bella raga!
2: Musica da street fra.

0: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Il SUV si muoveva in modo sospetto e all'alto della polizia ha accelerato raggiungendo una velocità considerevole. Così il comandante della polizia locale di Milano, Gianluca Mirabelli, ricostruendo quanto accaduto ieri sera quando durante un inseguimento è morto cadendo dalla sua moto l'agente Francesco Imprezzabile, 39 anni. La procura di Milano ha escluso sia stato uno speronamento a causare l'incidente. Il conducente dell'auto, un ragazzo albanese, è stato fermato in provincia di Monza e Brianza insieme ad un suo connazionale già in precedenza. Era stata rintracciata a Pioltello l'auto pirata, risultata a noleggio. Aperto un fascicolo per omicidio stradale, fuga pericolosa. Emergenza sanitaria in Europa, la regione che si sta riscaldando più rapidamente, sottolinea l'Organizzazione Mondiale della Sanità, e in effetti si annunciano disagi, vittime e misure straordinarie in tutto il continente per il caldo record di questi giorni. 40 morti dal 18 giugno per annegamento tra persone in cerca di refrigerio nei corsi d'acqua, fa sapere il premier francese Le Cornu, disposta alla chiusura anticipata della Tour Eiffel e del Louvre. In Spagna spenti i maxi schermi allestiti per i mondiali. E in Italia sono 15 le città oggi in bollino rosso per il gran caldo, tra queste Bologna, Firenze, Perugia, Roma, Torino e Verona. Domani ci sarà anche Latina. Nel decreto infrastrutture varato ieri dal Consiglio dei Ministri sono reintrodotte le norme degli anni scorsi che consentono ad alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività con accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione. Esattamente 10 anni fa il referendum per l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, indetto dal premier europeista Cameron, scommettendo sulla sconfitta degli euroscettici, che invece si imposero col 51,9%. Ne è seguito un periodo di difficoltà, anche economiche, e un'inedita instabilità politica con le dimissioni di ben 6 primi ministri, ieri l'ultima quella della laburista Starmer. Secondo un sondaggio dello European Council of Foreign Relations, oggi il 57% dei britannici ritiene che la Brexit sia stata un errore. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Cercavi per caso un programma alternativo?
2: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
1: Bella raga, black music come DJ Steve.
2: Frate, non te la perdi per nessun motivo.
3: When I'm alone in my room, sometimes I stare at the wall, and in the back of my mind I hear my conscience call, telling me I need a girl who's

0: e dalla cima della montagna parlò al suo popolo dicendo: fratelli, ascoltate Radio Jeans, non avrete altra radio al di fuori di lei.
1: Radio Jeans,
0: il mondo intorno ai venti.
2: Yo man,
3: yo,
2: open up man.
3: What do you want, man?
2: My girl just caught me.
3: You made her catch you?
2: I don't know how I let this happen.
3: But who?
2: The girl next door, you know? I don't know what to do.
3: Said it wasn't you.
2: All right.

0: Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come digestivo.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: commento le produzioni delle redazioni scolastiche dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
2: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

0: Jelena, la bambina calamita. Jelena Movic, 10 anni, è una piccola bambina serba con una stranissima capacità. Le sue mani sono in grado di attirare gli oggetti metallici. I medici non si spiegano come possa essere possibile che le sue mani siano magnetiche. Jelena, già soprannominata la bambina calamita, riesce ad attirare e spostare monete ed altri oggetti di metallo, solo avvicinandosi a loro con le mani. La bambina, proveniente dal villaggio serbo di Zeljuza, ha scoperto le sue capacità a 5 anni. I suoi familiari sono convinti che la piccola Jelena abbia una sorta di potere biomagnetico. Gli esperti dell'Università di Nice sono già al lavoro per poter studiare la piccola e capire quale sia il segreto delle sue capacità.
1: Rami Flash.
0: Che cagnara! Attirare il metallo è solo una questione di campo magnetico, una realtà appurata. E allora attirare la sfiga? Quella sì, è una dote soprannaturale, e poi nemmeno così rara. Alla nuova venuta emula di Max Eisenhardt al Volgo Magneto. Da tutti gli X-Men, una canzone degli Heart, Wind and Fire, Magnetic.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Ehi, centauri!
1: Ehi, dici a noi!
0: Certo, dica a voi. Perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 19 e 2 minuti.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Non mi sono fermato perché avevo dell'hashish e non volevo guai, così durante l'interrogatorio davanti ai PM il conducente del SUV che ieri a Milano non si è fermato all'alto della polizia causando un inseguimento nel quale è morto l'agente Francesco Imprezzabile, 39 anni. Chiedo scusa allo Stato italiano e alla famiglia della vittima, ha aggiunto il 27enne albanese arrestato per omicidio stradale. La perdurante occupazione israeliana del sud del Libano rimane il nodo più critico dei negoziati avviati ieri tra Stati Uniti e Iran. In corso nuovi colloqui a Washington tra la delegazione di Tel Aviv e Beirut, che invoca il ritiro delle truppe straniere, mentre gli Hezbollah denunciano una palese violazione del cessate il fuoco dopo l'uccisione israeliana di altre due persone. Oggi la commissione d'inchiesta dell'ONU ha riconosciuto deliberate uccisioni di bambini palestinesi da parte di Israele a Gaza.
2: L'economia.
1: Un tonfo nei tecnologici, iniziato ieri sera a New York, dove SpaceX di Musk ha perso oltre il 16%, ha fiaccato oggi le borse in tutto il mondo. Anche un monitor oggi dal leader dell'ONU Guterres e principali player dell'intelligenza artificiale: basta con i costi nascosti, si pubblichi ogni anno l'impronta dei relativi consumi, ha detto. Tra le peggiori borse in Europa, Milano che cede l'1,46%, mentre con la riapertura di Hormuz prosegue la più graduale discesa delle quotazioni internazionali degli energetici. Il contrasto all'evasione fiscale è necessario per tutelare i contribuenti onesti, ha sottolineato stamani il presidente Mattarella, ricevendo al Quirinale il generale Di Gennaro, comandante la Guardia di Finanza, nel 252esimo anniversario della Costituzione del Corpo. Cruciale, aggiunge il Capo dello Stato, nell'esprimere i valori costituzionali di coesione, solidarietà, giustizia sociale. A Palazzo Chigi oggi il rapporto sulla ricostruzione a 10 anni dal sisma nel centro Italia. Su circa 5 miliardi di euro di opere finanziate, il 40% è stato o chiuso o in corso di lavorazione, e alle imprese della ricostruzione privata è stato liquidato il 69% di quel che era stato stanziato, riferisce il commissario Castelli. Siamo a un punto molto avanzato per la presidente della regione Umbria, Proietti, annunciando anche la riapertura a breve degli ospedali di Norcia e Cascia. Le difficoltà del bel paese nell'odierno rendiconto sociale dell'INPS. Nel 2024 sono emigrati oltre 141.000 italiani, mentre gli immigrati sono stati più di 247.000, ma il saldo demografico totale, che tiene conto anche di nascite e morti, è stato negativo di 176.947 unità. Per quel che riguarda le pensioni, la spesa complessiva è cresciuta dell'1,4% a 325 miliardi. In aumento l'età media di pensionamento, donne a 65,4 anni, maschi a 64,1, mentre sugli importi delle pensioni previdenziali, rispetto a una media di 1.876 euro per le donne, l'assegno è stato inferiore del 34%. Uno studio della Philcams CGL rilancia l'allarme del lavoro povero, che coinvolge quasi la metà degli occupati nel terziario, con una retribuzione pari o inferiore a 13.950 euro. La situazione è peggiore nel turismo, dove oltre il 71% degli addetti è sotto la soglia della povertà, percentuale che al sud e nelle isole sale a 4 lavoratori su 5. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Cercavi per caso un programma alternativo?
4: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
3: Bella raga, black music come DJ Steve.
4: Frate, non te la perdi per nessun motivo. Wake up, Mr.

0: Pum pum pum pum pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come digestivo.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Pum, pum, pum, pum, pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul. Cause radio should be fun. Radio G.
1: Il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 20. Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. L'ondata eccezionale di calore non dà tregua all'Italia, specie al centro-nord e a tutta l'Europa, dove l'Organizzazione Mondiale della Sanità parla di vera e propria emergenza sanitaria. Tante le restrizioni annunciate in vari paesi e 15 le città oggi in bollino rosso e domani saranno ancora di più. Il servizio di Alessandro Ceselin.
1: Emergenza sanitaria in Europa, la regione che si sta riscaldando più rapidamente, sottolinea l'Organizzazione Mondiale della Sanità, e in effetti si annunciano disagi, vittime e misure straordinarie in tutto il continente. In Francia 40 morti dal 18 giugno per annegamento tra persone in cerca di refrigerio nei corsi d'acqua, fa sapere il premier Le Cornu, disposta alla chiusura anticipata della Tour Eiffel e del Louvre. E in Bretagna le autorità del Mont Saint-Michel consigliano ai turisti di rinviare la visita. In Spagna spenti anche i maxi schermi allestiti per i mondiali. E in Italia sono 15 le città oggi in bollino rosso. Venezia, Viterbo e Ancona si sono aggiunte alle 12 di ieri. Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Verona e Torino, dove un blackout tra l'altro ha coinvolto lo stesso municipio. Domani ci sarà anche Latina. Nel decreto infrastrutture varato ieri in Consiglio dei Ministri, reintrodotte le norme degli anni scorsi che consentono ad alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività con accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione. Disagi anche a scuola. Nell'ambito degli esami di maturità, solo il 7% degli istituti dispone di adeguati impianti di climatizzazione.
0: Non mi sono fermato perché avevo dell'hashish e non volevo guai, così durante l'interrogazione davanti ai PM il conducente del SUV che ieri a Milano non si è fermato all'alto della polizia, causando un inseguimento nel quale è morto l'agente Francesco Imprezzabile, 39 anni. Chiedo scusa allo Stato italiano e alla famiglia della vittima, aggiunto il 27enne albanese, arrestato per omicidio stradale. Il corpo di Giulio Regeni è stato devastato dalla tortura in un'agonia senza fine. Nell'aula bunker di Rebibbia a Roma, il PM Sergio Colaiocco ha mostrato per la prima volta nel corso del processo in contumacia a quattro agenti del Cairo le foto dell'attacco eseguita dai medici legali italiani che mostrano l'evidenza e i segni delle torture subite dal ricercatore italiano. Il regime egiziano ha scelto di proteggere gli aguzzini, ha aggiunto il magistrato. Sentiamolo.
2: We crushed him. Gli abbiamo dato il colpo di grazia. È nel significato di queste parole pronunciate dall'imputato maggiore Sharif in Kenya che il processo deve entrare, perché in questa frase non vi è soltanto la descrizione di un evento finale, vi è l'arroganza del potere che si compiace della propria impunità, vi è la serenità del carnefice che ritiene di non dover mai rispondere. L'uomo scompare e resta soltanto un corpo da colpire.
0: La Russia è pronta a colloqui di pace con l'Ucraina sulla base degli accordi di Istanbul nel 2022, fa sapere Putin, giudicando peraltro inadeguate le aperture giunte finora da Kiev e dall'Europa. I paesi della NATO ora dicono apertamente di prepararsi alla guerra con la Russia, anche aumentando le spese militari, lamenta ancora il presidente russo. Intanto si aggrava lo scontro diplomatico tra Ucraina e Polonia dopo un'onorificenza concessa da Kiev ad un'unità ritenuta responsabile del massacro di oltre 100.000 polacchi nella Seconda Guerra Mondiale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
3: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21:30 solo R&B and Soul. Radio G.
4: Il mondo intorno ai 20.

0: Le 20 in jeans. Dalle 20 alle 21:30 solo R&B and Soul. R&B and Soul. Radio G.
1: Il mondo intorno ai 20.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: a tutti sul nostro podcast della radio La Giusta Frequenza. Oggi vogliamo parlare di un tema molto importante di cui non si parlerà mai abbastanza: la mafia. Abbiamo scelto di trattare questo argomento prendendo come spunto due parole: ingiustizia e Sicilia. La mafia è ingiusta per definizione e con la sua presenza opprime una terra bella come la Sicilia. Perché la mafia è ingiusta? È ingiusta perché sfrutta il mercato illegale della droga per arricchirsi a scapito della salute di tante persone. È ingiusta perché inquina l'economia, rendendo la vita impossibile a tanti imprenditori onesti. È ingiusta perché impone il racket delle estensioni a tanti commercianti. Infine, è ingiusta perché ha ucciso le tante persone coraggiose che l'hanno combattuta. Un nome unisce queste due parole: ingiustizia e Sicilia. Matteo Messina Denaro, l'ultimo padrino arrestato il 16 gennaio 2023 a Palermo, è recentemente deceduto in carcere. Durante la sua carriera criminale, Matteo Messina Denaro ha commesso ingiustizie e crimini in Sicilia e nel resto dell'Italia. Ha organizzato le stragi di Capaci e di Via D'Amelio, gli attentati di Milano, Firenze e Roma. Ha accumulato grandi patrimoni e non ha mai mostrato nessun tipo di pentimento, neanche in punto di morte. Il suo arresto è stato un grande successo dello Stato e un grande regalo per tutti i siciliani e gli italiani onesti. La mafia è la principale causa del ritardo economico della Sicilia e soltanto quando verrà sradicata la Sicilia potrà sorgere veramente dalle ceneri della mafia.
1: Parliamo dunque di Matteo Messina Denaro. È nato in Sicilia a Castelvetrano nel 1962. Figlio di un noto mafioso, Francesco Messina Denaro, Matteo si è rapidamente issato nei ranghi della mafia. Diventerà il braccio destro di Riina, un altro boss mafioso. Verrà mandato a Roma per assassinare Falcone a colpi di Kalashnikov, ma verrà richiamato in Sicilia per preparare la strage di Capaci, dove morirà Falcone con la sua scorta. Dopo l'arresto di Riina, Matteo Messina Denaro voleva continuare con gli attentati di Naomi Tarsi. Organizzò gli attentati degli Uffizi, le stragi via D'Amelio, in cui persero la vita Borsellino e la sua scorta. Gli attentati di Capaci, gli attentati di Roma e Milano. Matteo Messina Denaro ha anche sequestrato il giovane ragazzo Giuseppe Di Matteo, che verrà sciolto nell'ACI. Complessivamente è stato condannato a 6 ergastoli e è stato arrestato il 16 gennaio 2023 a Palermo.

0: Siamo Fail Antoine, Carlo Cusciana, Lorenzo Borrelli, Ferdinando Zuniga Pacco, della classe terza A del Viscontino a Roma. Grazie di averci ascoltato.
1: State ascoltando La Giusta Frequenza.
2: La Giusta Frequenza.
3: Giovani reporter della memoria.
4: Della memoria.
3: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
4: La Fondazione Media Literacy.
1: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
2: E l'Orientamento Scolastico.
1: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Bella raga, sta radio suona così.
1: Vieni a darti una birra oppure a farti uno sprint.
0: Dalle 18 alle 20 prenderti poi alle mie.
1: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21:30 solo R&B and Soul.
2: Radio G.
3: Il mondo intorno ai 20.

0: 嘞，
1: 宝，
0: 哦哦，
1: 对，
0: 对，对。

0: you know what to do right now.
1: Si avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dall'Istituto Calvino di Genova.
2: Ciao a tutti gli ascoltatori, vi sta parlando Arianna Mineccia dalla redazione del Calvino. Oggi parleremo con voi della questione nucleare. Adesso ascoltiamo quello che ha da dirci la nostra Jessia Gallo.
3: Sarebbe sbagliato sottovalutare quello che sta accadendo alle centrali atomiche in Giappone. Quello di Fukushima è uno dei più gravi incidenti che si ricordino e non ne attenua la gravità il fatto che non sia stato causato dall'imprudenza umana, come a Chernobyl, né da un'avaria, come a Three Mile Island, ma da un terremoto devastante. C'è stato chi, magari confortato da 10.000 km di distanza, ha detto che alle nostre future sicurissime centrali non potrà succedere. L'impianto di Fukushima è vecchio e poi in Italia ci sono siti sicuri al riparo dai terremoti. Resta il fatto che l'opinione pubblica ha il diritto di sapere cosa si sta davvero rischiando. Al tempo stesso siamo convinti che non possa essere la comprensibile emotività suscitata da quella tragedia a determinare scelte fondamentali di politica energetica. L'abbiamo già fatto e ne siamo rimasti scottati. Il referendum antinucleare del 1987 passò con una maggioranza schiacciante per l'impressione suscitata da Chernobyl. Promisero che, mettendo al bando l'atomo, avremmo imboccato la via dell'energia pulita. Siamo invece diventati il paese europeo più inquinante, più dipendente dagli sceicchi e con le bollette più care. Finché, dopo aver riempito le tasche dei petrolieri, ci si è accorti che la Germania produceva 70 volte più energia solare dell'Italia, rimasta penosamente al palo nel campo delle rinnovabili.
2: Ringraziamo Alessia Gallo per questo testo. Sentiamo ora il parere dei docenti e di alcuni alunni del Calvino. A voi le interviste.
4: È utile come energia, però è pericoloso.
5: Io sono abbastanza a favore.
6: Sicuramente meno vantaggioso, perché può inquinare, può portare dei danni all'ambiente.
7: Io naturalmente votai contro l'ultimo referendum sul nucleare che ci fu. Attualmente sono ancora convinto che il nucleare non sia una scelta giusta.
8: L'energia nucleare è senz'altro un passo avanti sia scientifico che tecnico. Che poi al giorno d'oggi qua in Italia si concepisca il nucleare come un ritorno alle centrali atomiche, qualche riserva ce l'ho, perché comunque sia qualsiasi grande concentrazione di energia è un pericolo.
9: Io personalmente sono contrario, tanto c'era già stato un referendum negli anni 80 che un po' alla luce di quello che era successo con Chernobyl aveva dato un indirizzo chiaro in Italia sul fatto che le centrali nucleari dovevano essere chiuse, quindi non vedo perché dovremmo aprire il discorso adesso. Io punterei a forme alternative, le possibilità ci sono, specialmente poi nel nostro paese.
2: Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito a rendere interessante questo servizio. Un saluto dalla redazione di Radio Jeans del Calvino.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Le 20 in jeans. Dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul. Cause radio should be fun. Radio Jeans.
1: Il mondo intorno ai 20.

0: pom pom pom pom pom.
1: Hey yo, Radio Jeans, il mio microfono.
2: Sono musica nera, più nera di neri nel Bronx.
1: Ogni sera la serie musica in pop.
2: Dalle 18 alle 20, due ore non stop.
1: Ok, yo, bella raga. Sono musica in pop, reggae, rap. Su Radio Jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

0: Si avisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

festa. Ha la voglia di vederti di nuovo. Molesto pretesto che non sarà puntuale.

voglia di averti di nuovo. Modesto progetto d'amore diletto che non so cucinare, mi lascio mangiare sentendo l'odore.

the other.

0: si avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai jeans.

Acosta. Anthony Wilson. John Clayton. And Jeff Hamilton.

0: Si avvisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: l'Istituto Professionale per l'Agricoltura e l'Ambiente Aicardi di Albenga, il Centro Giovani di Albenga, il Liceo Scientifico Amoretti di Sanremo, il Centro Giovani Amplificatori Integrato di Genova, il Liceo Classico...
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio!
0: Il Liceo Classico e Scientifico Bruno di Albenga, l'Istituto Professionale Commerciale Caboto di Chiavari, l'Istituto Professionale Commerciale Caboto di Santa Margherita Ligure, il Centro Giovani di Cairo Montenotte.